0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'honorem. A te, che sei la più forte.
1: Sei su Radio Rock Italia.

molto bene, ragazzi. Dove eravamo rimasti? Oggi pregheremo per e siamo versato le medaglie al petto e l'avvenire dei nostri figli, che potranno studiare i sottoderivati, i fondi di investimento, il sistema fiscale dell'Unione Europea, culla della democrazia, in culo alla democrazia, morte ai poveri. Io prima ti derubo,

motivo, senza spiegazione. E su questi maoni, e sul funerale, così lontano da casa, non servirebbe a niente.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Mezzanotte i passanti si tengono a distanza, Chiara aspetta con le quattro frecce, Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite, e pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni, e pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli, guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava quella è

Gli allunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: giornata per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te per me sei prigionia.

0: Radio Rock Italia. Italia. Musica made in Italy.
1: Chissà com'è che tu mi stupirai. Chissà se c'è una strada o solo corridoi. E dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai? Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi.

0: Rock Spot.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Radio Rock Italia.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Ogni tanto guardo il cielo, ogni tanto sembra lui che guarda me, e mi nascondo nella metro.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, buon 2 giugno. Io lo so, oggi è festa, quindi la maggior parte di voi maledirà qualora abbia acceso il proprio transistor nel dire: ma questo che vuole? È questo che vuole, voglio fare come tutti i giorni, giù dalle brande. Sì, anche se non dovete andare a lavoro, giù dalle brande. O oggi vi posso consentire di stare in branda, comunque ascoltando Radio Rock Italia. Sì, state ancora un po' in branda. Arrivano i Subsonica.

via, siamo partiti, dai, veloci. Depre Subsonica. Allora, il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 20:38 di questo 2 giugno. La luna leva alle 22:59, calerà domani alle 6:41. È gibbosa calante. Sì, via adesso. Cucina.

seta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi, e un po' di rosso routine dentro al bicchiere, pensai d'entrare

Anche quest'anno lo Studio Call sarà partner commerciale di Radio Rock per la cura completa del vostro sorriso. Staff di alto livello e cura massima dei pazienti, professionalità, esperienza e tecnologia all'avanguardia e dal vostro servizio. Odontoiatria per adulti e pediatrica, impronta dentale in 3D, correzione con l'apparecchio invisibile Invisalign e tanto altro. Lo Studio Call si preoccupa anche di rendere accessibile a tutti la cura dentale. Chiedete informazioni. Studio Call, la cura completa del vostro sorriso. Allora, lo studio è in Piazza dell'Alberone 1. È raggiungibile anche sul sito web studiocall, scritto con la k.com. Il telefono è lo 06 789 346, oppure potete mandare un WhatsApp al 334 840 7923, al quale vi risponderanno subito.

quando passa i nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: E allora, per un risveglio non troppo brusco, un classico degli Aframma.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Amsterdam per Diaframma, il classico. Sono le 7:23 di questo 2 giugno, poi parleremo anche della ricorrenza, insomma sono 80 anni, 80 anni Repubblica, il voto alle donne, tante belle cose. Oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, e quindi insomma un sole che si nasconde un po', però non pioverà.
1: Tu

Allora, il meteorologo di oggi è il dottor Lorenzo Tedici, che anche lui ci dice che non va in ferie e ci racconta che durante la giornata di oggi si registrerà una temperatura massima di 28 gradi, alle 14, bella calda, 28 gradi, comunque non si boccheggia. Mentre la minima è stata alle 6, 20 gradi, confermo il mio termometro del mio sgangherato scooter stamattina alle 6.40. Segnava 21, quindi ci può stare. La qualità dell'aria oggi è buona, dai, ci possiamo stare, vai Cigno, vai!

Eccoci qua, salutiamo anche Cigno, un buongiorno ad Alessandro. Siamo tutti al pezzo, sì. I venti saranno al mattino moderati, provenienti da sud, con intensità tra i 15 e i 27 km orari. Per il resto della giornata, moderati, provenienti da sud e sud-ovest, con intensità tra i 18 e i 31 km orari. Sapete come si chiama il vento che viene dal sud-ovest? È il libeccio, cari. E quello invece che viene da sud-est, come si chiama? È lo scirocco. Ho studiato, c'ho la patente nautica, che vi credete? 7:33, 99.

visto vite distrutte nel sorriso di un prete, calmo e rassicurante nel parlarmi di fede. Mille generazioni è peccato, e lui calmo sorride nel chiostro maiolicato.

391 600 190, per interagire in questa giornata di relax, potremmo definirlo così, anche se insomma il mio saluto, la mia pacca sulla spalla va a chi sta lavorando, ogni riferimento è puramente casuale, me la dà da solo pat pat. L'intensità solare, la più alta, perché cioè, c'è anche quella più bassa, chi se ne frega, uno sta all'ombra, sarà alle 13 con un valore UV di 6, cifra tonda, UV 6, che corrispondono a 815 watt su un metro quadrato. Quanto ci piacerebbe a volte stare altrove, ma rispetto a quale posto non si sa, neanche Morgan secondo me lo sapeva.

Allora, diamo un po' uno sguardo alla tendenza dei prossimi giorni. Come avevamo annunciato qualche giorno fa, il grande caldo che ci ha accompagnati nell'ultima parte del mese di maggio si è un po' attenuato. E la notizia di oggi è che non tornerà almeno fino a domenica prossima, quindi fino a domenica 7 giugno le grandi botte di calore non ci saranno, in particolare sulle regioni del centro-nord. Sono questi gli effetti di un lento declino di quella vasta alta pressione che aveva trasformato il finale di maggio in un vero e proprio anticipo d'estate.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
4: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
3: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
2: Giù dalle Brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Sveglia, sveglia! Ma insomma, anche se oggi sono un po' indulgente, perché è pur sempre festa. La novità, Ileuca con Recita.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

che i Leuca con la loro recita era la novità. Questo primo passaggio si sono fatte le 7:51 intanto, sentite che c'è sotto, insomma sta cambiando un po' la circolazione atmosferica sensibilmente a causa del ritorno di correnti oceaniche più fresche e instabili, le quali non solo favoriranno una fase di tempo capriccioso, ma contribuiranno soprattutto a riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Vediamo un po'. Martedì 2 giugno, oggi. Vediamo un po'. La diminuzione delle temperature inizierà già da oggi, in particolare sulle regioni settentrionali, che saranno coinvolte da una fase di marcata instabilità. Che paura! No, la marcata instabilità. In questo contesto, i valori termici potranno diminuire anche di 6-8 gradi rispetto alle 24 ore precedenti, passando dagli attuali 30-32 a massime che difficilmente andranno sopra i 23-25 gradi. Una diminuzione termica interesserà anche il centro, quindi da noi, insomma, e parte del sud, ma almeno all'inizio con effetti meno evidenti. Vediamo un po' cosa succederà dopo, perché da mercoledì 3 la flessione sarà più significativa anche al centro, quindi anche da noi, capito?

insomma, il grande caldo non tornerà almeno fino a domenica. Nei giorni successivi, infatti, non sono attesi particolari scossoni sul fronte termico, anzi le temperature, pur mantenendosi generalmente in linea con il periodo, saranno soggette ai classici saliscendi dovuti a una persistente instabilità atmosferica. Quindi l'assenza di una solida figura anticiclonica sul Mediterraneo favorirà infatti il persistere di condizioni meteo dinamiche, impedendo di fatto il ritorno di un solido anticiclone. Abbiamo detto, no, come l'anticiclone ci faccia un po' da scudo. E quindi il quadro meteorologico si manterrà dunque decisamente più instabile e di conseguenza quello climatico sarà decisamente più fresco rispetto a quello registrato negli ultimi giorni. Insomma, alla fine non è poi così male, non si schianta.

E sono le 8, sì, sulle note della cantantessa. Puntuali, puntuali. Di solito la prima oretta se ne va così sulle notizie del meteo. E stamattina non posso che aprire con la notizia della mattinata, del primo mattino, ovvero il terremoto che c'è stato davanti un po' alle coste calabresi, ma è stato avvertito sino a Napoli. In mezzo al mare, l'epicentro in mare, 250 km di profondità, una scossa di magnitudo 6.2, veramente forte, avvertito in tutto il sud, nessun danno segnalato al momento, un terremoto in mezzo al mare, e ve ne parlo dopo Caparezza.

è stato di magnitudo 6.2 con epicentro a 250 km di profondità e a largo della costa tirrenica cosentina. Il terremoto avvertito ieri notte, possiamo dire. Ma si dice ieri notte o stanotte, per dire la notte che abbiamo appena passato? Non lo so. In gran parte della Calabria, da Cosenza a Reggio. La scossa è stata registrata a 41 km da Cosenza, a 48 da Lamezia e a 72 da Catanzaro. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana, come Portici, fino ai confini col Salernitano, in Basilicata e in particolare nelle zone a confine con la Calabria. Insomma, non è morto nessuno, non ci sono stati danni, viva Dio, però è insomma, la scossa è stata avvertita in tutte le regioni del sud. Vediamo un po': Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. In alcune località i cittadini sono stati chiaramente sono scesi in strada, immagino il panico, e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato, ripetiamo, non sono segnalati danni né feriti. Voglio uno scherzo.

0: alla sala operativa della Protezione Civile Regionale, ha riferito il dirigente Domenico Costarella, ha iniziato a contattare tutti i sindaci dell'area più prospiciente all'epicentro, come Cetraro, Lamezia Terme, Amantea, ma nessuna segnalazione di danni, quindi sono per fortuna. I contatti proseguono con altri enti per fugare ogni dubbio. Questo sto leggendo l'ANSA, Anche a Cosenza il sindaco Franz Caruso ha comunicato che allo stato la situazione è tranquilla. Numerose le chiamate giunte alle sale operative dei comandi provinciali dei vigili del fuoco da parte dei cittadini, chiaramente, che avevano avvertito la scossa. Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso. La situazione ovviamente è sotto costante monitoraggio.
1: Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Che meraviglia, minuetto, la mia Martini. Allora dai, adesso facciamoci un po' gli affari degli altri. È arrivato il momento, momento gossip. Sì, perché voi direte, che ci vuoi raccontare? Sì, vi racconto che Dua Lipa si è sposata e un grandissimo sti cazzi, lo diciamo, sì. Dua Lipa si è sposata, sono ufficialmente marito e moglie Callum Turner e Dua Lipa. Il primo sì è stato pronunciato ieri a Londra, tra pochi intimi, ma i festeggiamenti veri, perché ve lo racconto, perché il casino arriverà qui in Italia, in Sicilia, già, Palermo e Bagheria sono le sedi designate per il super mega party, si terrà dal 5 al 7 giugno e già ci sono vigili urbani, casini, strade bloccate, è così.

0: Rock Sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: Secondo momento del classico qui a Radio Rock Italia alle 8:18 c'è Samuele Bersani.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Dal 5 al 7 giugno in Sicilia. È tutto pronto a Palermo e a Bagheria per accogliere la cantante da quasi 90 milioni di follower con il neosposo. Lei, 30 anni, è una delle pop star più influenti della sua generazione, autrice di hit come Levitating, Don't Start Now e Dance the Night. Callum Turner, 35 anni, è uno degli attori britannici più apprezzati della sua generazione. Il matrimonio civile è stato, facciamoci gli affari loro, è stato celebrato ieri a sorpresa nella sua città natale alla presenza di una ristretta cerchia di amici e familiari. La cerimonia si è svolta presso l'Old Marylebone Town Hall, location molto amata dalla celebrity. Da Paul McCartney a Ringo Starr fino a Liam Gallagher. Sai quanto me ne frega. Molti volti noti hanno scelto proprio questo luogo per sposarsi, quindi la Marylebone Town Hall. Ah, io non l'ho mai sentita menzionare prima, ma io non mi devo sposare a Londra, ovviamente. Per l'occasione Dua Lipa ha scelto un completo Schiaparelli, come la neo Borosellina Schiaparelli, su misura, in un delicato azzurro pallido, con gonna lunga fino ai piedi e un cappello oversize che richiamava l'eleganza delle dive degli anni 60. Ai piedi, décolleté Louboutin, in mano un bouquet di fiori gialli. Accanto a lei, Turner ha optato per un doppio petto blu navy, firmato Ferragamo, un classico, con camicia e cravatta tono su tono.

Agada, Last Party on Planet Earth. Allora, ma come si diceva, si sono sposati a Londra, ma da venerdì la coppia si trasferirà con gli amici tra Palermo e Bagheria. Il matrimonio sarà celebrato a Villa Valguarnera a Bagheria. Negli ultimi anni la reggia siciliana ha ospitato produzioni cinematografiche e shooting fotografici, facendo da set a film quali La Dea Fortuna di Ospetek, L'Arte della Gioia della Golino e Il Gattopardo di Tom Shankland. Villa Valguarnera ha anche fatto da sfondo allo spot di Un Profumo Dolce e Gabbana con Sofia Loren, diretto da Giuseppe Tornatore, insomma uno di quei posticini dove... Nell'ottobre del 2024 la storica villa è stata teatro delle nozze della supermodel romana Maria Carla Boscono, io non l'ho mai sentita dire questo nome, e del campione di salto con l'asta Claudio Stecchi. Lo stilista Simon Port Jacquemus, fondatore del marchio Jacquemus, avrebbe realizzato almeno uno degli abiti che la pop star di origini kosovare indosserà durante festeggiamenti che si preannunciano blindatissimi, con accordi di riservatezza firmati da gran parte delle persone coinvolte, capito? Cioè io ti invito, però zitto, non lo dia a nessuno, zitto.

ma dove li metteranno tutti questi invitati? Perché sono 300, andranno tutti a Villa Igea, che è l'hotel di lusso di Palermo, che fa parte della catena Roccoforte. Io ci sono stato, bel posto. È stato scelto come quartier generale e sarebbe già quindi sold out, 300 invitati. Come l'amica Charlie XCX, anche Dua Lipa. Ma chi è Charlie XCX? Mamma mia. Anche mi sono infilato in un ginepraio. Anche Dua Lipa ha scelto di celebrare prima un matrimonio civile nel Regno Unito e poi una grande festa in Sicilia. A Palermo, la zona della Galleria d'Arte Moderna e Piazza dei Vespri saranno al centro dei festeggiamenti già da oggi e fino a lunedì 8 giugno. A Bagheria sono previsti divieti di sosta, sai, contenti i residenti, e limitazioni al traffico in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio appunto della pop star. Ma l'evento non sarà limitato solo a quel giorno, eh no. La coppia infatti sarà in Sicilia per un intero weekend fino al 7 giugno con una serie di eventi esclusivi sui quali però c'è il massimo riservo. Sai che rottura di maroni, boh.

non ci sentiamo da schifo. Dai che stiamo bene. Adesso parliamo di un polemicone, eh? Che polemica. La conferenza lì di De Gregori, no? De Gregori che ha detto che si sente in imbarazzo quando vede che alcuni artisti si schierano dai loro palchi, parlano di Gaza, di Israele, di Trump. Lui si imbarazza. E beh, insomma. E Vasco Rossi non gliel'ha mandata a dire, eh? Vediamo, dai. Adesso vediamo un po' cosa è successo.

0: Allora, prendere posizione non è mai stato un problema per Vasco Rossi. E lo si capisce subito dalla scaletta del nuovo tour che ha debuttato allo stadio di Rimini. Sto leggendo una cosa qui sul Corriere della Sera. Il concetto si muove da Vado al Massimo a Un Mondo Migliore, prima e ultima canzone, due titoli proiettati a caratteri cubitali sui mega schermi che riassumono un po' tutto il Vasco pensiero. L'avvio è una provocazione, look punk compreso. Vado al Massimo non veniva eseguita dalla fine degli anni Ottanta. L'avevo scritta per quelle facce ingessate, quel mondo ipocrita e bigotto che non è morto, anzi è aumentato, e quindi torno a cantarla, ha spiegato. Per il debutto romagnolo, doppia data con un soundcheck gratuito riservato a 25.000 iscritti al fan club più altrettanti spettatori, cioè 50.000 hanno sentito il soundcheck, è clamoroso. Allora, vediamo un po'. Le canzoni del comandante, scritto con la K, contro il potere e la guerra. La sua posizione sui temi che secondo lui contano davvero, Vasco la affida ai brani e durante lo show non la nasconde. Su Fegato Spappolato le chitarre picchiano e lui rincara. La droga è droga e anche il potere lo è. Quindi quelli al governo sono dei drogati di merda. A metà sera tocca all'antimilitarista, per quello che ho da fare faccio il militare, con il verso non siamo mica gli americani, che loro possono sparare non sugli indiani, agli indiani, sostenuto da percussioni da marcia e da un soldato burattino che ghigna dai maxi schermi. A seguire gli spari sopra, dedicata a tutti i farabutti che governano questo mondo e c'è chi dice no. Il senso lo mette in chiaro lui: le canzoni parlano per me, io sono le mie canzoni. E si vede chiaramente la posizione che hanno contro il potere, arrogante e prepotente, contro la legge della giungla che sta tornando d'attualità, e poi l'affondo sulla politica internazionale. Ci sono sociopatici alla guida di potenze enormi che scatenano guerre per i loro esclusivi interessi personali e finisce per pagare la popolazione civile.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave! Di questa lurida nave!

0: Rock Sport.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox. Dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Questo è
15: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
16: È arrivato il momento della novità, il secondo per questa mia conduzione di martedì 2 giugno. C'è Frisari con il suo progetto pop.
15: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Fra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.

Insomma, cosa ha detto Vasco a Francesco De Gregori? Perché insomma, mica vi lascio appesi, eh. Allora, il Blasco sceglie una strada alternativa a quella dell'amico Francesco De Gregori. Il tema torna ricorrente, come già era successo con le debite proporzioni tra Fedez e l'ex amico ritrovato Gali, per lo più sugli stessi argomenti, che in una recente provocazione ha detto di provare imbarazzo per quei colleghi che si schierano su questioni lontane a chilometri tra di loro, chilometri da loro, insomma. De Gregori, che in realtà di posizioni negli anni ne ha prese su quel che riteneva fondamentale, ha scatenato dure polemiche dopo aver detto: provo sempre imbarazzo quando un uomo di spettacolo si schiera in maniera netta su questioni internazionali. E poi aveva aggiunto: io non faccio proclami perché non sono superiore a nessuno per dire quale posizione assumere su Gaza o Israele. La risposta di Vasco Rossi è di massimo rispetto. Lui è provocatorio, è un poeta, non un politico che cerca il consenso come Salvini. E lo stesso concetto torna nell'intervista rilasciata a Claudia Fascia per l'ANSA, dove il rocker tiene insieme rispetto e differenza di vedute. Rispetto De Gregori, il suo pensiero, anche perché ognuno poi fa quello che sente la propria coscienza. E ribadisce la sua linea: io parlo con le mie canzoni, per me parlano loro, anzi io sono le mie stesse canzoni. E questo insomma è pensiero di Vasco, che effettivamente nelle sue canzoni ha sempre detto esattamente quello che pensava. Ecco, magari De Gregori

0: Vabbè, poi stavo leggendo questa intervista che ha rilasciato appunto all'Ansa il Blasco su un'ipotesi di ritornare a Sanremo, no? Dice, lui apre uno spiraglio sul festival, ricorda il significato del suo ultimo passaggio. Io sono tornato a Sanremo a riportare il microfono con la canzone Un Senso, perché aveva tutto un senso nel 2005. La porta resta quindi socchiusa, può darsi anche che ci torno, ma non ho niente contro Sanremo, anzi per me è sempre stata una manifestazione importante per l'Italia, anche perché il legame è di vecchia data. Io ho sempre amato Sanremo anche da piccolo, lo guardavo anche per divertirmi. Nella stessa conversazione torna pure il tema americano con una riflessione sull'identità nazionale. Ci siamo svegliati da questo sogno nel dopoguerra e abbiamo visto che noi non siamo mica gli americani, siamo italiani. E beh, vai Vasco, vai così.
1: Ci

Sono le 9:12, salutiamo anche Zucchero, questa è Radio Rock Italia, questo è sempre giù dalle brande, anche se oggi è un giù dalle brande un po' edulcorato, insomma se ondeggiate ancora tra la branda e la cucina con un caffè in mano, con il pasto un po' svogliato, urtando anche la tazza del cesso perché dovete pure andarci, ma siete ancora un po' con gli occhi abbottonati, vi perdono, che bella immagine. E pensate invece agli sposini australiani che si sono sposati in Val d'Orcia qualche anno fa e che finalmente hanno avuto giustizia. Ma perché? Voi direte, cosa gli è successo? Un po' di tutto. Un po' di tutto, e a decidere sul risarcimento è stato, udite udite, il Tribunale di Grosseto. È una ridente cittadina di provincia nella quale mi pregio di aver vissuto una trentina d'anni, eh? Ebbene sì. Dall'Australia alla Val d'Orcia, il matrimonio diventa un incubo e finisce in tribunale. Il Tribunale di Grosseto ha condannato la società responsabile dell'organizzazione delle nozze al pagamento di un risarcimento di circa 19.000 euro. Ma cosa è successo a questa coppia australiana? È successo un po' di tutto. Ve lo dico dopo.

0: Rock Sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Giù dalle brande.
7: Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
9: 9:18, Planet Funk, Who Said, è un super classico.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Planet Funk fino all'ultima nota. Allora, quella che entriamo in questo incubo, ragazzi, che questa è una roba che non ci si crede, eh? Quella che avrebbe dovuto essere una giornata indimenticabile si è trasformata in una lunga serie di disagi, culminata in una battaglia legale, un vero incubo per due neosposi e ovviamente per i loro invitati, una coppia australiana che quattro anni fa, nel 2022, aveva scelto il suggestivo borgo di Monticchiello, nel cuore della Val d'Orcia, in provincia di Siena, per celebrare il proprio matrimonio, e si è trovata a fare i conti con numerosi problemi organizzativi. Questo, insomma, è un eufemismo, che hanno compromesso l'evento. Siete mai stati a Monticchiello? Beh, veramente un borgo delizioso. I due sposini hanno fatto la loro scelta.

Supersonico sono state anche le cazzate che sono venute fuori durante la cerimonia, ma vediamo un po'. La vicenda si è conclusa con una sentenza del Tribunale di Grosseto che ha condannato la società responsabile dell'organizzazione delle nozze al pagamento di un risarcimento di circa 19.000 euro. Allora, gli sposi, affascinati dal paesaggio toscano e desiderosi di vivere una cerimonia da sogno, avevano affidato l'intera gestione dell'evento a una wedding planner professionista, investendo complessivamente 25.000 eurini. Le aspettative però sarebbero state ampiamente disattese. E che cosa è successo? Lo abbiamo capito dal procedimento giudiziario, che ha evidenziato, diciamo, alcune criticità. Tra queste: errori nel libretto della cerimonia religiosa, nel quale comparivano i nomi degli sposi errati. Cioè, quindi avevano riciclato il classico opuscoletto, non so, tipo si sposano Marco e Maria Grazia e c'è, dice, vuoi tu Fabio prendere qui la qui presente Roberta? Insomma, capite bene che siamo alla farsa. Facciamo decorazioni floreali considerate non conformi a quanto concordato, con composizioni giudicate approssimative e fiori non sufficientemente freschi. Non sono mancati inconvenienti anche sul fronte logistico. Adesso vi parlo della macchina, l'auto, la

Allora, gli sposini australiani non pretendevano di vedere le piramidi di Cheope da Montichiello, però almeno di avere una macchina che insomma avrebbe dovuto condurre quantomeno la sposa, ma poi anche lo sposo, da e verso la chiesa, no? Che per andare poi al luogo del rinfresco. Pare che insomma l'autovettura destinata al trasporto degli sposi, secondo quanto appunto è emerso dalle risultanze processuali, dalle discussioni testimoniali, avrebbe manifestato ripetuti problemi di avviamento, insomma non si metteva in moto, rendendo necessario l'intervento degli addetti per metterla in moto a spinta. Ve lo immaginate che scena? Quando magari davanti alla chiesa: oh ragazzi, ci date una mano, una spintarella? Gente magari con giacca, cravatta, le signore tutte vestite in gingheri. Io ne ho una roba. Le difficoltà sarebbero poi proseguite durante il ricevimento. In aula è stato ricostruito che al momento dell'aperitivo il personale del catering non era presente e nell'area dedicata alle bevande mancavano persino i bicchieri, una situazione che avrebbe costretto, attenzione, lo sposo a bere acqua direttamente dalla bottiglia.

Cyberpunkers con Need It To Go. Allora, continuiamo con questa bizzarra cerimonia nuziale piena di veramente di cose goffe. Sembrava quasi una candid camera. A complicare ulteriormente la giornata ci sarebbero stati anche la scomparsa di alcuni biscotti australiani fatti arrivare appositamente dagli sposi per gli invitati. Cioè, si sono fottuti anche i biscotti. Ora qui io non lo so, vabbè, chissà cosa ci poteva entrare la società che gestiva l'organizzazione. Forse lì qualcuno, insomma, ha fatto manona, come si suol dire, la manona. E una torta nuziale ritenuta insufficiente rispetto al numero dei presenti. Ecco, la torta sottodimensionata non è male come gaffe, tanto da non consentire a tutti gli ospiti di poterla assaggiare. Cioè, a te te la do, a te no, perché ce n'è pochina. I ritardi accumulati nel corso dell'evento avrebbero inoltre compromesso parte del servizio fotografico e anche del servizio video col drone, impedendo di importare alcuni dei momenti più significativi della festa, compresi i balli finali.

come scriveva Benny. Allora, ma la cosa più preoccupante è avvenuta, diciamo, durante la, così, rinfresco, perché a rendere ancora più amaro il bilancio della giornata, che certo non era partita benissimo, è stato un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Un'invitata al sesto mese di gravidanza è infatti caduta in piscina insieme ad altre persone a causa di una intercapedine non segnalata. La donna è stata portata al pronto soccorso per accertamenti, mentre gli sposi hanno ovviamente lasciato la festa per accompagnarla e sincerarsi delle sue condizioni. Ecco, l'insieme di questi elementi è stato poi portato all'attenzione del tribunale, che insomma alla fine ha ritenuto fondate le contestazioni mosse dalla coppia e ha disposto appunto un risarcimento di 19.000 euro a carico della società organizzatrice. Insomma, bere alla bottiglia perché non ci sono i bicchieri, con lo sposo che beve alla canna, non è male, eh? No.

0: Rock Sport.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
11: Questo è
12: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
13: 9:49, ultimo passaggio con la novità in alta rotazione. C'è Eman dalla Calabria con le sue Barricate.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

qui è Eman con Barricate, le stesse barricate che avrebbero dovuto fare gli sposi e non sposarsi, come giustamente dice Alessandro. C'erano tutti i segnali, la provvidenza divina stava dicendo: signori, non vi sposate perché sarà una storia de merda. Infatti, vabbè, ora non è detto, perché se insomma i due sposini sono poi lì uniti, che hanno goduto del risarcimento, perlomeno si può supporre che a distanza di 4 anni ancora la coppia resista. O forse si sono riuniti solo per riscuotere e poi per dividersi l'assegno e sfancularsi definitivamente. Mi fa piacere pensare che un gruppo di cialtroni grossetani abbia gestito la cosa molto bene, molto bene.

0: Allegria, come diceva il buon Mike, buongiorno. Allora, io sarei arrivato al termine della mia conduzione e oggi è una giornata un po' particolare, nel senso, una particolarità che è martedì 2 giugno, non ho detto nulla, ahimè, avevo in programma di farlo, ma posso sempre rimediare in chiusura. Volevo dire due paroline, due, sulla ricorrenza di oggi, perché fin dei conti, insomma, mi pare che sia significativa. Era l'80 anni, che anno era? Il 1946, 2 giugno, andavano alle urne anche le donne, ne ha parlato anche la Cortellesi, c'è ancora domani, un bel film di cui, insomma, la buona Paola Cortellesi è stata anche regista, con un'interpretazione di Valerio Mastandrea nei ruoli del marito veramente molto molto significativa, direi. Va bene, ne parleremo domani, non voglio ammorbarvi, intanto godetevi questa festa della Repubblica, mi raccomando, con moderazione. Oggi è una giornata in cui il sole si farà vedere, ma non troppo, ma tra poco si paleserà Dario Cecchettani e vi porterà dritti dritti su quel pianeta torbido che risponde al nome di Marte, e quindi io vi saluto e vi do appuntamento a domani, come al solito, con Giuda Le Brande alle 7. Ciao!
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Le Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.
4: Lo Torino non lo sa. Cos'è che fa più male? Se la batteria al volume alto dei concerti, oh.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Sì, anche il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, auguri a tutti i repubblicani e ancora grazie a tutte coloro i quali, le quali hanno votato a favore della Repubblica rispetto alla monarchia. Questo è Marte contro, comunque del martedì.
2: Oggi è martedì, sì, è il giorno mio.
1: Oggi è tosta.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Oggi è tosta.
3: Giorno. Dai, Marte contro lì, dai.
1: Eccoci, giorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Buongiornissimo.
5: Ma quanto è bello Marte contro.
1: Io lo so, oggi
5: se sa perché te ce n'è sempre una.
1: Questa poi di oggi, guarda.
5: Breve, timbrato e se te va.
1: Conciso, sì, che te vivi, la verità.
5: Mandiamo in vocale, breve, timbrato e sempre e se te va, sino a te la culo.
1: Ah, ecco, sei pure te, va bene, allora.
3: Dai, Marte contro, attaccami sto
1: allora, vasco, Dante, va. A parte svegliati che sai che sei in debito con me. Va bene, partiamo così, con Vasco che la spiega a tante e a tanti. Sono 6 minuti trascorsi dopo le 10, questo è martedì, questa è Radio Rock Italia, questo è Marte contro, voi tutti in festa, io al lavoro, ma almeno vi faccio compagnia. Scusa.

no, sono magro, è un'esternazione. Tra me e Tatiana, grande Tati. Che giornata, che serata che è stata ieri. Una serata importantissima, ieri sbocciata per il compleanno di Paolonia al Pigneto. Poi Borghetta Stile, grande Borghetta Stile. Oggi sono magro, nel senso che poi la serata, insomma, ha avuto dei risvolti difficoltosi da sostenere. Ma dai, allora, Radio Rock Italia, il sito radiorockitalia.it in tutto il mondo, anche oggi che è la festa della Repubblica Italiana. Poi diciamo che avete scaricato l'app, quindi ci siete. Insomma, chi c'è adesso lo dica. Allora, innanzitutto vi dico 3791 600 190, anche se mi state seguendo in FM dal mare, anche se oggi il tempo è un po' strano. Questo fa il gioco mio: quando io non lavoro vado al mare, quando io lavoro e voi siete in ferie il tempo è brutto. E oppure sul DAB Plus, in ordine alfabetico in macchina. Diciamo che appunto oggi è il giorno del sondaggio, vi ricordo a brevissimo il sondaggio, oggi senza notaio, attenzione che ho prova contraria, e giustamente festa pure per lui. Oggi ho chiesto di mandarmi un vocale con la vostra citazione, citazione del film, citazione di un cartone animato, citazione di una serie, quella che ti piace di più, quella che vi ha fatto più ridere, quella che usate più spesso. Insomma, questo è il tema del vocale, ne ho ricevuti tanti come al solito. Se volete partecipare, perché questa mattina avete poco da fare, 3791 600 190, da adesso fino a luna con me in voce. Il palinsesto di oggi invece non subisce variazioni rispetto a martedì solito, ma ve lo ricordo più avanti.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E allora, per non peggiorare la situazione, bisogna prendere delle decisioni. La decisione che ho preso adesso è quella che prima del break vi dico il palinsesto. Oggi è martedì, Marco Bosco puntuale, beato lui. Ho buttato giù dalle brandi, io con i miei soliti 4 minuti di ritardo perché mi piace essere in delay. E rivedervi poi con Rewind Rewind fino alle 13. Vincenzo piglia poco troppo italiano dalle 13 alle 15. Dalle 15 alle 17 Silvio Ossini con la sua Chaos Control. Mentre dalle 17 alle 20 torna alla cloche ancora una volta per il terzo giorno. Quindi se ne prendete tre non diventano 1500. La Rughiperina 500 di Emanuele Guzzardi, io sono l'eletto. Dalle 20 alle 22 invece chiuderà questo simpaticissimo 2 giugno, festa della Repubblica, Federico Corsi con la sua Fuori Comfort. Allora, break delle 10:15, torniamo con il primo, primo classico e poi cerco di mettere un po' di ordine per sparare i vostri messaggi sulle citazioni. Fate finta testa alla portiera,
2: eh? Rockstar. Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
5: Iperceramica!
6: Gente normale, ma per i maniaci del collegale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: State ascoltando Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Allora, in un giorno di pioggia, Modena City Rembers è il primo classico per oggi, per cui prendetevi il caffè, ma siete svegliate, ditemelo a 3791 600 190.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Eccoci qua, 10:21. Buongiorno Alessandro, eh? Sempre comunque ti dai da fare col tuo cappetto. Buongiorno Dario, che vocetta stamattina. Sì, è stata una serata impegnativa. Buongiorno Giorgia, buongiorno, ben svegliata, eh? Come stanno i gatti? Ti stai divertendo? Benissimo, hai visto che bella giornata per andare al mare quando non si lavora e si riposa? Questa sì che è una conquista. Buongiorno a tutte e a tutti coloro i quali sono all'ascolto. Oggi è il giorno della festa della Repubblica, quindi siete quasi tutte e tutti a casa, mi potete sentire. Adesso metto anche la storia in modo tale che risveglio qualche attenzione. Oggi è il giorno del sondaggione. 3791 600 190, manda una vocale breve, timbrato, e si te va con la tua citazione cinematografica. Domani invece mercoledì, giorno del pianeta torbido, fanta intervista, insomma la vita scorre serena qui nella Repubblica romana, no, Repubblica dei Sith, no? Sempre quella per la Repubblica italiana. Passeranno le frecce tricolori sulle vostre teste, vi riposerete, fine per andare al mare, ma il tempo è un po' incerto. Io invece ho messo insieme, ho montato la trasmissione, quindi tra poco inizieremo. Come vi preannunciamo clamorosamente oggi, la buca del notaio che sarà partito per fare una scampagnata fuori questo lungo, lunghissimo ponte. Io sono quasi pronto, il caffè l'ho preso, adesso se lo posso dire radiofonicamente mi vado a fumare una sigaretta e poi cominciamo.

0: Goccia a goccia, 10:27. Allora, io sono quasi pronto, ho anche messo la storia, ricordatevela. Avete tempo fino a l'una per mandare il vocale per i nuovi arrivati, gli altri hanno ricevuto il broadcast sabato. Il sabato cosa succede? Che io mando questo broadcastino WhatsApp, mando l'anticipazione del sondaggio, poi faccio il contenuto e dal contenuto poi dopo la storia va su Instagram e su TikTok. Dario_c_24 per i più forti, svelti e poco anziani. Dario_c_24 e lì il sondaggio, da lì parte la bailam dei messaggi del mandami un vocale breve di Marziana. Ma c'è qualcuna che si è scatenata, c'ho 18 vocali della stessa marziana, la Barena Chic, che saluto. E invece gli ultimi arrivati, quindi invece di mandarmi un messaggio sul mio cellulare, ma anche, è anche valido quello, o sul o in, nei DM di Instagram, me lo può mandare in diretta fino all'una, 37916100190. Il sondaggio lo sapete?
1: Allerta Marte.
0: Eccola, allerta Marte.
1: Sono pronto, spara, amico.
0: Spara. Allora, la citazione di film, di serie, di cartone, di qualsiasi genere, romantica, avventuriera, epica, comica, porno, non so, mandatemi un non lo so, che sia comunque una citazione per voi importante o caratteristica o che vi rappresenti. E

E niente, ce le spariamo tutte, riconosciamo qualche film, qualcuno la faccio io, mi vengono in mente delle cose, non lo so. Questo è il gioco. E è molto facile, tra poco ci spariamo la doppietta, le regole sono le stesse, decolliamo, dai, partiamo. Motori!

0: Luna, Luna di Gianni Togni. Luna è l'obiettivo di Marte. Atterrare su Marte vuol dire che la fine di Marte contro inizia troppo italiano. Non è che noi stiamo decollando davvero, eh. Decollano solo le frecce tricolori. Mi arrivano messaggi da Federica che dice che sono al mare a Focene e sono sorvolati da aerei e da cafonaggine totale. Giornata di mare meravigliosa causata dalla gestione delle figlie che dicono bugie pur di ottenere quello che vogliono. Va bene, allora io direi di cominciare, vai, che sono le 10.33, faccio un passaggio veloce di un paio di citazioni e poi la doppietta delle 10.33. Io al mare vorrei andarci oggi, anche se sono un po' indeciso. Siamo indecisi, eh? Perché il tempo è quello che è, però non lo so, ci penso nel corso della giornata, quando mi riprenderò. Dal Borghetta, un saluto a Giampi e al fantastico Daniele Ginger e ancora un abbraccio a Paolonia, che ieri ha ricevuto degli auguri dal bangladino che portava gli accenditi. Dice: come ti chiami? Che è la festa? Dice: la mia Paolonia. E si è messo lì dietro le nostre spalle intonando esattamente questo: Amenicani Pocorini Paolonia, così di auguri Paolonia, auguri. Bellissimo, è stato un momento di altissima goduria. Tatiana, che adesso è dall'altra parte, credo che abbia fatto un video, anzi adesso glielo vado a battere così lo metto anche nelle storie. E guarda, una citazione proprio una sola, sentiamo, vai.
1: Allora, una delle più belle secondo me nel film The Life of Chuck, che dice: tu contieni moltitudini. È una frase bellissima, proprio l'universo che c'è in ciascuno di noi. Bello. Mi ha proprio segnato.
0: Bello.

0: attento, frena. Ciao.
1: Samuele Bersani, Chicco e Spillo in doppietta, la doppietta delle 10.30. Ciao, buongiorno Marco. E la metto in doppietta con un pezzo classico, anche se abbiamo già passato per niente solo classici, quindi adesso è la seconda parte di trasmissione a cavallo delle vostre citazioni marziane e marziani, non me ne vogliate, però mettere qualche pezzo nuovo. Oggi posso spaziare, così è un giorno di festa, mi sa, metto un po' di musica ad cazzium. Allora, la doppietta delle 10.37 la vado a completare, ormai 37, però so, a parte 30, la vado a completare con questa poesia che vi coccola ancora un po'. Fate una bella spremuta, mettete su il caffè, carezzate il gatto e ascoltate Rino Gaetano.
2: State

0: quanto mi piace entrare nelle canzoni canticchiando, eh? Sì, comunque è vero, Alessandro mi ha detto c'ho sta voce, però è stata forse l'alcol, ma io poi non bevo, cioè non bevo come non seguo il calcio, però insomma diciamo che il giorno dopo è sempre il giorno dopo, ma oggi è il giorno oggi, per cui siccome il tempo è anche incerto potrei anche tirare fuori dal cilindro una bella giornata a casa con i condizionatori ove necessario, QB, bel pranzetto, poi pennichelle pomeridiane con la finestra aperta, che ne dite invece di andarci a buttare nel carnaio del mare? Intanto mi continua la cronaca di Marta e della mamma che sono in mezzo ad un carnaio di personaggi improbabili, sembra un girone dantesco e questo mi fa sorridere e ridere. Ma torniamo un po' alle citazioni, allora sentiamo chi c'è qua, vai!
1: Ciao Marte, ammazza, buongiorno. Sicuramente e senza nessun riferimento a me medesima, sì. Per me la frase senza tempo e indubbiamente più bella è perché io so io e voi non siete un cazzo. Buona giornata
0: a
1: tutti.
0: Buona giornata a te, io sono io e voi non siete un cazzo. Marchese del Grillo, giustamente, quando viene arrestato. Tra l'altro là c'è prima un altro pezzetto meraviglioso, no? Nobiltà abusiva, falsa signorialità, ma sono cazzi tuoi, della guardia che gli arresta e non si rende conto che lui in realtà è il Marchese del Grillo. Che poesia, che poesia.

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
13: Questo è
14: Marte Contro.
13: C'è vita sul pianeta torbido.
15: 10:47, il momento della prima novità. Asia Noia, Raskolnikov. La sentiamo insieme, vai.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Asia Nuova, Raskolnikov, 10:52, Radio Rock Italia. Andiamo avanti con le vostre citazioni. Allora, il sondaggio l'abbiamo capito, le citazioni, vediamo chi c'è là. Si alzino dalla terza fila delle poltrone della navicella che va su Marte, vai.
1: Non posso non tirare in ballo il mitico Trinità.
0: Trinità.
1: Ehi tu, elegantone.
0: Ehi tu, elegantone.
1: Dici a me? Ha detto a lei, signor.
0: Ha detto a lei, signor.
1: Beh, ecco, questo è spettacolo puro.
0: Spettacolo puro, Trinità. Lo chiamavano Trinità in realtà, che poi c'è stato anche, lo continuavano a chiamare Trinità, e l'altro non me lo ricordo. Dunque, era una trilogia. E di Trinità possiamo anche dire che per tanti anni è stata la suoneria dei Nokia. Ve lo ricordate? Quando si cominciavano a mettere le musichette al posto della suoneria, e andava tanto che era la colonna sonora, appunto, di Trinità. Va bene, adesso facciamo un po' tutti insieme degli esercizi. Scendete giù dal letto, cominciate a fare un po' di squat, preparatevi perché per affrontare la giornata di festa.

0: Sì, ci vuole calma e sangue freddo. Luca di Risio mi scrivono: dov'è finita la tua verba? Buongiorno Barbara, dov'è finita? Nel G-Water, nel G-Water. Allora, 10:56, andiamo avanti. Vai, chi c'è lì? Vai.
1: Il punto è questo. Se non hai individuato il pollo nella prima mezz'ora di gioco, allora il pollo sei tu. Ciao Marte,
0: ciao,
1: questa
0: bello.
1: Battuta è l'incipit del film Rounders, il giocatore.
0: Sì.
1: È un film che io adoro, con Matt Damon, Edward Norton, il grande John Malkovich nei panni di Teddy KGB, John Turturro e tanti altri bravissimi attori. È un film sul poker Texas Hold'em e immagino sia un pilastro per tanti amanti di questo gioco.
0: Sì.
1: In particolare questa battuta riassume molto bene i messaggi del film, sottolineando che si tratti di un gioco di abilità e che quindi non si giochi sulle carte, ma sugli altri giocatori.
0: Allora, quanta esaustività, si può dire esaustività? Sì, se dopo una mezz'ora che giochi non hai ancora individuato il pollo sei tu. Filmone, tra l'altro, mi ha ispirato nella mia cavalcata dello studio del Texas Hold'em. Una volta presi tutte le redini della giostra, lavorando anche nel doppiaggio, mi sono reso conto di tante inesattezze del doppiaggio. Ma io questa l'ho passata poco tempo fa, forse la settimana scorsa, dopo l'intervista di Caparezza al Testaccio Estate da Sandro Canori e da Paolonio Zoom. Ancora auguri per la giornata di ieri e per la canzoncina del Vangla. Ma siccome parla di una serie di citazioni che vi spoilera, io ve la rispiattello là, così, giusto per farvi capire.

0: winner is
1: Kevin Spacey.
2: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role in The Usual Suspects.
3: And the winner is Kevin Spacey. And the winner is Kevin Spacey.
4: Penso che non ne sentirete mai più parlare.
3: Eh no, vai! Che apparezza un minuto dopo le 11, questo suo spoilerone totale su quelli che sono i film che in tanti hanno visto e che, se li avete visti tutti, più o meno li avete riconosciuti. Per esempio, non ho mai visto solo l'Enigmista, lo so, è una pecca per alcuni, ma non è proprio il mio genere, ma adesso so benissimo che l'Enigmista è il cadavere della prima scena. Grazie Capa, neanche me lo vedo. Attenzione Alessandro, cosa hai da dirci?
5: Dario, Marziani, buongiorno a tutti. Beh, non c'è citazione migliore se non quella che fa ricordati che devi morire.
3: Ricordati che devi morire, sì, sì.
5: E poi io ci aggiungerei dopo il ricordati che devi morire. Do cazzo vai. Io ne ho ancora un altro.
3: Vai,
5: libero del buon Carlo Verdone.
3: Quasi tutto
5: l'ho usata quando nel rush finale del campionato.
3: Ah.
5: E quella che faceva andate voi tanto per i più a tutti.
3: Bella questa, andate che tanto per i più a tutti. Questo era un sacco bello quando si doveva fermare perché c'aveva dei problemi alla macchina, no? E intanto lo superavano, ma lui tanto andate che per i più a tutti. Il suo compagno di viaggio improvvisato aveva mille problematiche, poi c'ha avuto il problema alla cistifelia e l'hanno dovuto operare. Comunque sì, non ci resta che piangere, anche importantissimo, quindi ricordati che devi morire. È stupendo Troisi che gli risponde sì, mo me lo segno sì, che fai, non te lo appunti che prima o poi dovremmo morire. Ok, 2 minuti trascorsi dopo le 11, tantissime citazioni ancora in questo martedì 2 giugno. Viva la Repubblica Italiana.

Carmen Consoli, confusa e felice, come si dice in questi casi, storici, fa rima e c'è e sta, c'è. Tanto Tatiana mi ha mandato il video della canzone di compleanno del Bangladino a Polonia, una cosa veramente sensazionale, non so se riesco a farvela suonare, ma potrei fare una cosa, cioè me la invio sostanzialmente nella chat e vediamo se riesco a far sentire questo audio meraviglioso. So che è un feticcio, ma sentiamo. Forse si sente solo la musica. Vabbè, non si sente bene, ma si vede Paolonia che ride. Comunque è stata una bella scena, edificante, edificante veramente. Allora, oggi ancora tanta carne al fuoco con le citazioni. E allora mi raccomando, sulle citazioni, di se fate una citazione di nicchia, cercate di dirmi anche dove, perché non è che io abbia visto tutti i film, quindi spiegatemi magari da dove l'avete tratta. E ognuno ha la propria citazione, il proprio mood cinematografico, la propria storia di vita che la lega più o meno alla citazione, anche perché qua nessuno giudica.

0: Caterina Caselli, nessuno mi può giudicare. Caterina Caselli, alle 9 minuti trascorsi dopo le 11, ma mi sento di avere ancora il bisogno di fare Polonia, Polonia. Raga, un momento di altissima scuola al Pigneto, ancora auguri a Pau. E anche auguri a mia sorella, non mia sorella, quella di sangue, ma mia sorella Fulvia, che oggi, oh, mezzo secolo, mezza piotta, 50 anni per Fulvia, festeggeremo tra un paio di giorni, ma i regali sono tutti pronti in griglia di partenza. Io so già il regalo che ti hanno fatto le tue amiche Marica e Tiziana, quindi stai attenta, stai attenta. A proposito, Tiziana ha partecipato numerosa al gioco delle citazioni. Fulvia, aspetto ancora un tuo vocale, oggi è il tuo compleanno, mi potresti mandare una qualche citazione verdoniana della quale so che sei, del quale so che sei ghiotta, sei ghiotta. E tra l'altro Verdone è uno dei più gettonati, sentiamo che ci abbiamo qua, vai.
1: Uè Marte, uè. Buonasera.
0: Ciao bella.
1: Ma in che senso?
0: In che senso? Verdone, in che senso?
2: Bella Darione, oh, bella Radio Rock, ciao. Bella Marte contro, la mia citazione preferita, vai. È lasciami stare. Lasciami stare. Lasciami stare o ti scateno una guerra che non te la sogni neppure.
0: Mamma mia.
2: In città la legge sei tu, qui sono io. Lasciami stare.
0: Lasciami stare. Allora adesso, prima di dirvi da che film è tratta questa, vi invito 3791-600-190 o i consueti canali, ditemi da quale film è tratta questa citazione. Lasciami stare o altrimenti ti scateno una guerra che neanche immagini. In città la legge sei tu, qui sono io. Ragazze e ragazzi, marziane e marziane, stiamo parlando di un filmone, conosciuto ai più, vai.

0: Wes Anderson, anche in questo caso possiamo parlare di cinema, tante canzoni parlano di cinema, tante canzoni parlano, fanno la colonna sonora di quello che è la storia della quarta arte. Era la quarta, ho perso un po' il conto, la prima, la seconda, la terza, la quarta, non lo so, comunque quella del quinto potere, era il quinto potere, ho perso anche questo conto qua, comunque i cani, Wes Anderson, 11 e 14 andiamo proprio veramente di prescia rispetto all'avvento del break delle 11 e un quarto, e quindi ancora tante citazioni che fioccheranno numerose, ma come vi avevo preannunciato prima di questo pezzo, volevo sapere se avevate individuato qualcosa, e mi scrive Carlo e mi dice: come non riconoscere il monologo di Rambo? È vero, era Rambo quando il colonnello Trautmann cerca di riportarlo in sé, lui dice: lasciami stare in questa grotta, non stava ancora a terra ma era ancora bello incazzoso, e gli dice appunto: se non ti levi dalle palle ti scatena una guerra che la metà basta. Tra l'altro negli anni 80 sono esplosi, no, questi casi Rocky, Rambo, Sting, come direbbe Venditti, ma in realtà è un film molto amaro che parla sui postumi dei reduci di queste guerre che ancora tutt'oggi diciamo un po' inquinano il nostro. Ma ieri facevo un discorso molto interessante su oggi stiamo vivendo un'epoca che dice dobbiamo salvare l'umanità, ma in realtà è forse proprio nell'indole di noi sapiens quella di fare cose atroci a noi stessi, al mondo che ci circonda, un po' fregandoci. Dai, break delle 11 e un quarto, torniamo con un altro classico e andiamo avanti in questa navigata all together. Rock
1: Spot. Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: State ascoltando
7: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccoci qua, secondo appuntamento con il classico per quanto riguarda Marte Contro, citazionista di oggi, mandami un vocale breve, timbrato e soprattutto si te va. Lui è l'eterno Ivan Graziani con la sua meravigliosa Monna Lisa, e spero insomma di soddisfare più di qualche orecchio durante questo ascolto. Siete anche là in spiaggia, al mare? Fatemelo sapere, vai!
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Fabio Graziani, che bellezza rientrare dalle canzoni cantando per avere un po' di verve in questo 2 giugno. Ma che state facendo? Perché vi sento un po' assenti, a parte tutti coloro i quali hanno inviato il vocale 3791-600-190. Citazioni a gogo, vai!
1: Ciao Merti, contro sono Sara.
0: Ciao Sara.
1: E la citazione mia preferita è che la forza sia con te di Star Wars.
0: Che la forza sia con te. Che la forza sia con, bacio a te. Allora, che la forza sia con te, mi viene in mente anche però, attenzione, la citatissima "che lo sforzo sia con te", "che lo sforzo sia con te", che è una citazione invece di balle spaziali. Ieri, mentre eravamo appunto al compleanno di Polonia, invece ci siamo resi conto come, per una sorta di incredibile buco spazio-temporale, tutti nati tra il 1973 e il, non lo so, 1980 a Roma, hanno una influenza citazionista totale per quanto riguarda i film doppiati anni e anni e anni e anni prima di Celenza dai Profilax, da quel matto di Fabio Pinci, quindi Bruticul, Beverly Hills, Titanic, e una serie di citazioni tratte da quei film, insomma, che capiamo in pochissimi. A proposito di citazioni, vai!
2: Essere come Bob De Niro per poter dire "ce l'hai con me". Vorrebbe essere come Bob De Niro per poter dire "ma dici a me". Ha girato il cacciatore, sposato solo

farebbe piacere sentirvi a partire quando recita come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare. E se Kosciuga si misurasse, chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e Jack il toro si scatena. Perché oltre al pugilato, sono un'attore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

0: quante citazioni fa Edoardo Pesce, grande attore, eh? Che in questa Bob De Niro cita praticamente una marea di citazioni di Bob De Niro, tra tutte spicca chiaramente hai detto a me, poi ci sarebbero Sei solo chiacchiere distintivo, tante citazioni che vengono dalla cultura del cinema americano. Allora andiamo avanti, sono le 11:26, c'ero veramente un fottio di messaggetti un po' pazzi invocati da me per citare Elio e le storie di te. Sentiamo chi ce l'ha, vai!
1: Io ti spiezzo in due.
0: Oh, questa non ha bisogno di presentazioni, e quindi dopo Rambo, Rocky. Beh, lo sapevate, questa la sapevate. Sentiamo qua chi c'è, vai!
2: Io mi prendo tutto quello che posso. E cos'è che puoi prenderti, Tony? Il mondo, Chico.
0: No!
2: E tutto quello che c'è dentro.
0: No, vabbè, adesso questa vi sfido veramente. Ve la rimando, Attenzione, vai.
2: Io mi prendo tutto quello che posso. E cos'è che puoi prenderti, Tony? Il mondo, Chico. E tutto quello che c'è dentro.
0: No, vabbè, che capolavoro. Allora, 3791-600-190, io ve lo dico dopo da che cosa ha tratto questa citazione. Ma vediamo se qualcuna o qualcuno di voi ci arriva. Intanto questa non è proprio una citazione, ma poco ci manca, e ne sento veramente il bisogno fisico. Vai!
3: Forma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave,

0: Quanto siete pirati, voi all'ascolto, piratesse e pirati, alle 11.33 su Radio Rock Italia, pronta a decollare la doppietta delle 11.33. Adesso ho fatto proprio un esercizio, vado a mettere insieme due citazioni dello stesso genere. Quanto cazzo sono bravo, è una cosa che veramente mi devo dire da solo. Allora, 379-1600-190, siete tante, tantissime le citazioni, io ne potrei fare proprio ad infinite, io a volte posso parlare tranquillamente solo per citazioni. Sentiamo chi c'è, vai.
1: Ciao Marte, ciao Da. Questa è difficilissima, ce n'ho tantissime, ma quella che cito sempre di più, vai, in assoluto, da quando sono bambino,
0: sì,
1: da quando l'ho visto da bambino, la cito sempre, vai, è a pomaccia, è una faccia, e sì, ce n'avevo due, stavo all'università sotto spirito. Baci grandi.
0: Baci a te, febbre da cavallo, febbre da cavallo, molto molto italiana, anzi molto romana, però sì. A Poma c'hai una faccia. A Poma sono un tantinello preoccupato. Come è andato il viaggio a Napoli? Bene, praticamente lo siamo fatto a piedi. 11.34 andiamo avanti, chi c'è qua?
2: Ma che me va a convincere, che la merda è buona. Compagni di scuola, forever and ever.
0: Forever and ever, compagni di scuola, questo era Fino Chiaro, al quale Tony Brando, Cristian De Sica, cercava di vendere questo quadro di questa che c'aveva. Le Sise Viola è anche un argomento di conversazione, se c'è le Sise Viola sa di che colore ci avrà il culo. Sì, turchese, va bene. Allora, doppietta di rap, parto da questo signore qua, Rancore, che nel suo ultimo lavoro tira fuori questo pezzo che è una citazione di 8 Mile, se sentite sotto, di Eminem, e poi dopo

0: Ecco, acerbo di citazioni, Sergio Leone, colle del fomento, Sergio Leone, l'uomo col fucile e la pistola. Vabbè, insomma, va rivisto. Andiamo avanti, 11 e 41 minuti, non lo so se riesco a passarvi tutti, sai, questa è brillante.
1: Anche poeta,
0: anche qua, ecco, Fantozzi, no? Qua stiamo parlando proprio di alta scuola di citazioni, quante citazioni. Io per esempio tante cose che poi stavo riflettendo, che a volte le citazioni sono poi generazionali, perché io tante volte faccio in automatico delle citazioni quando frequento persone più giovani e mi trovo a vedere le facce vuote, tipo quando dici non dà la mano, nessuno capisce che cosa vuol dire non dà la mano, ma chiaramente è una cosa mutuata da Fantozzi che cercava di salutare e lui non gli dava la mano, oppure vecchia stronza, oppure che ne so, pronti? Fantozzi a lei, niente. Addirittura mi sono trovato a parlare con persone che non hanno colto citazioni di Frankenstein Junior. Questo io lo trovo proprio una mancanza culturale, come non sapere la Divina Commedia. Come si farà? Non lo so, non si sa, ma la supereremo. Allora, sono le 11.42, questa non è una citazione, ma una delle mie artiste preferite. Sento il bisogno di mandare questo suo brano, che è tratto dall'ultimo lavoro. A me piace tantissimo lei come songwriter, all'interno ne fa tante di citazioni, sono un po' più colte, magari anche letterarie, ma anche qualcosa cinematografica la si trova qua e là.
2: Avevo un paio di...

0: Rock Sport.
1: Messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
13: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
14: Questo è Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
15: Eccolo, eccolo, è il momento della seconda novità per oggi. Questo è l'ultimo lavoro dei ministri. Giù il cappello, giù il cappello. Questa non è musica.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: nostri. 11:51, questa non è musica, ci piace, invece quello che è musica sono i vostri vocali con le citazioni. Scusate, sto mangiando un tramezzino prosciutto e formaggio, non me ne vogliono, ma ieri ovviamente non ho cenato, ho mangiato un paninetto post palestra, colazione stamattina, una banana e una spremuta, ora non ci vedo più dalla fame. 3791 600 190, vai!
1: Gamba? Quale gobba?
0: Gobba? Quale gobba? L'abbiamo nominato prima, puntualissima, marziana, attenta, Frankenstein Junior, gobba, quale gobba? Igor, tu dovresti essere Igor, si dice Igor, dottor Frankenstein si dice Frankenstein.
2: Estate 73-74, oh. Ristorante La Conchiglia, tu eri sdraiata sulla spiaggia dorata, in lontananza il rumore delle onde che
0: no,
2: si...
0: No vabbè, aspetta, perché veramente qua bisogna fare il capolavoro, perché quando scende in campo il marziano Dante non è mai banale. Adesso io so che voi avete già capito di che film sta parlando, ma io me la devo giocare in un altro modo, quindi me la gioco così, vai.
2: Estate 73-74, ristorante La Conchiglia, tu eri sdraiata sulla spiaggia dorata, in lontananza il rumore delle onde che si infrangeva sulla battigia, al jukebox pazza idea di Patti Pravo, pazza idea di far l'amore con lui, eri tenerissimo, sì, ti ricordi che bucio di culo che t'ho fatto?
0: Non aggiungo altro. Sapete di che cosa stiamo parlando? E quindi ecco, vai.

0: La folle idea di Dante di mandare il vocale di Cristian De Sica. Beh, andiamo avanti, 11.57, quasi mezzogiorno, ma io di vocali ce l'ho veramente un super fottio. Sentiamo, vai.
1: Ciao, non so se sono ancora in tempo, certo. Però la mia citazione è non mi dì che non venghi che te manda a piacco due gorilla cavistola. Verdone, baci, ciao.
0: Compagni di scuola, ancora citato.
1: Ovviamente vale per il mio compleanno, ecco. Quindi tutte le persone invitate avranno questo vocale.
0: Oh, se non andiamo ci viene a prendere la pistola Fulvia. Ancora auguri, te l'ho fatti pure prima. 50 anni, posso dirti la verità, te li sei sempre portati bene. Nel senso che pure quando ce n'avevi 14, quando t'ho appena conosciuta, ne dimostravi 50. No, non è vero, dai, 47-48 te li do, ma avremo modo di spappolarci un pochino abbracciandoci il giorno in cui festeggeremo il tuo compleanno, che però è oggi. Sarà un caso che sei nata il giorno della festa della Repubblica, per il tuo immenso spirito democratico, come anche Marica e Titti, che stanno ascoltando sicuramente, ti riconosceranno. Signora, la candela, signora! Questa è una citazione non di un film, ma insomma. Invece
2: buongiorno, buongiorno. Sì. Io sto andando al lavoro dentro la terra a morimmere caldo.
0: Che citazione è?
2: Niente, ascolto tra poco.
0: Ah, ok, non era una citazione, va benissimo. Allora, questa invece è la colonna sonora di un film di Massimo Troisi. Abbassiamo un po' i toni, però insomma, ci vuole ogni tanto. Vai.

0: No, la di credo fosse, pensavo fosse amore, invece era un calesse, o forse dico una cacchiata. Comunque, beh, film struggente di Massimo Troisi, colonna sonora lo è altrettanto.
1: Guarda com'eri, guarda come sei, mi pare di zio.
0: Eccolo là, eccolo là, eccolo là. Così scatena la, verdonosità. Che meraviglia, devo andare a raffica perché siete veramente tanti, vai!
2: Buongiorno e buon martedì, vai. La citazione più citata per me è, viene da Kung Fu Panda, il caso non esiste, perché per me il caso effettivamente non esiste, esistono le coincidenze ma non il caso, quindi il maestro Oogway non può che avere ragione, come anche un'altra citazione bellissima sempre sua, che è: ieri è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono, per questo si chiama presente. In inglese ha un po' più senso perché present è regalo, quindi... no, però, questo gioco
0: Kung Fu Panda.
2: Però bello.
0: No, però presente si dice anche in
3: italiano. Buongiornissimo, Marte Contro. Allora, diciamo la citazione della vita, sì, che cito sempre in ogni frangente della mia esistenza, è la citazione di Blade Runner. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare, cioè la uso sempre, pazzesca.
0: Perché che lavoro fai, eh?
3: Classe, ci vuole classe.
0: Bella, classe, ci vuole classe. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: dito nella piaga, bello sto pezzo, effettivamente sì lo è, ma io ho troppe citazioni per soffermarmi. No, dicevo però, è vero che presence vuol dire regalo in inglese, ma anche in italiano, ti porto un presente, quindi so, da Kung Fu Panda per il mio marziano di prima, vai, ripartiamo da questa.
1: Classe, ci vuole classe. Classe. E ci avrei classe te. Roba che piove in gardini su una barca, te saresti messa pure a pecoroni.
0: Te saresti messa pure a pecoroni? Beh, questo pure Christian De Sica, quando si spacciava per nobile, il famoso Cesare.
2: Ah, oh, mettete su stipite dalla porta.
0: Dai.
2: Come si chiama tua sorella?
0: Erza.
2: Erza. Erza.
0: Erza.
2: Erza.
0: Viaggi di nozze, sì, ancora. Vai.
2: No, mamma, dica lei se sessa è più borgale dei vecchi Rutti. No, mamma, dica lei.
0: Vecchia Rutti, il cognome Sessa, qual è dei due che è più volgare? Chi lo sa, comunque Verdone super citazionato, ma perché se lo merita, Verdone, poi soprattutto a Roma, ma in realtà poi è uscito parecchio dal raccordo anulare, per cui insomma sono film che vivono di citazioni. E ritornando, noi avevamo detto che la più bella di tutte era far finta di essere la portiera, di quando lei entra a Sacco Bello, sì, sempre questo Sacco Bello, meraviglioso, meraviglioso. Ma anche, attenzione, Renato Pozzetto, signore il cane, ma non si preoccupi che è castrato, signora, ma io ho paura che mi morda, non che mi inculi. Quando io

0: capito subito che eri in sola e io ho capito subito che eri in procio.
1: È il mio film preferito in assoluto, pazzesco, e vabbè, ovviamente quando uso questa frase la uso in tono ironico, riferita per esempio al lavoro che faccio a scuola.
2: Sì, l'ho scoperto poi che si diceva presente anche in italiano come regalo, solo che è caduta tanto in disuso questo termine che l'ho scoperto veramente troppo tempo dopo e comunque non l'ho mai sentito utilizzare. Sarebbe bello utilizzarlo, però non so se qualcuno lo capirebbe effettivamente.
3: Beh, oddio, io ancora lo dico, ti porto un presente, bussate coi piedi come gli ospiti di Torbido Podcast di cui parleremo domani. Torbido Podcast, quando l'ospite bussa coi piedi, porta un presente, comunque abbiamo sentito citazioni adesso ancora quelle della barca quando viene sgamato Cristian De Sica che passa a Bracconeri che lo chiama Cesare.
4: Qua sta Montera nemica, non se domo fa riconosce, fammi un passo e ti come parli il milanese. Oh, Pirla, fasce tu caffè. Mamma mia, spiccicato come
3: Avvocato Prisco. Ma che belli quegli anni in cui si facevano questi film che erano anche un po' gozzoviglianti, come dire, no? Un po' burini, perché so che c'è qualcuno o qualcuna lì da quell'altra parte dell'etere che giudica, la burinaggine appunto dei Cristian De Sica che si fingono ricchi. 12 e 10, vai!
5: L'inizio di Animal House, dove John Belushi, entrando un po' stordito ancora, dice in lingua originale: "Excuse me, sir, is this the Delta House?"
3: "Is this the Delta House?"
5: Inizia l'inferno.
3: Mamma mia, John Belushi, sto leggendo ormai da 2 anni. Che ho un ritmo di lettura a 3D che mi addormento. La sua biografia, Chi tocca muore. Forse potrei domani, come fanta intervista, tirare giù John Belushi. Perché no? Potrebbe essere una cosa simpatica. Settimana scorsa ho parlato di Mary Morrow, non l'ho neanche finita di parlare perché la sua carriera è un po' troppo lunga. Tra l'altro, ieri era il suo compleanno. Ma John Belushi è un'altra bella cartaccia. Ma viva i drughi di tutto il mondo, per sempre, grande Lebowski.

0: Rock Sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: 12:16, rientriamo dal break con l'ultimo classico per oggi, il super classico, vai.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: con Daniele Silvestri, 12:20, bello sto pezzo. Ancora tantissimi vocali dei marziani e delle marziane che sono a fondo della mia navicella, vi ricordo, fino all'una, 3791 600 190, Radio Rock Italia, nel mondo, sul web, l'app, insomma, tutti, chi più ne ha più ne metta. E domani il giorno di Torbido Podcast, ma andiamo avanti perché se ne avevo troppe, vai.
1: In pratica lui entrava al college,
0: sì, questo è John Belushi,
1: e faceva parte della casa Delta,
0: e quello che lo dice tutto.
1: Ancora stupito.
0: Era ancora stupido di farne parte, dopodiché l'inferno, ma anche Bruce
2: Springsteen. Vacanze di Natale, cara, anni 90, quello Christian De Sica.
0: Sì.
2: E Claudio Amendola. Per me quello è una citazione.
0: Quale?
2: Tutta.
0: Ah, tutto il film. Beh, Roma Juve.
2: Una citazione seria, ci devo pensare.
0: Pensaci, dai, che male.
2: Può dichiarare il secondo.
0: Dichiarare il secondo, ma quanta poesia in quel film, eh? Dichiarate il secondo, vai.
3: La mia non è una citazione specifica,
0: ma
3: questa l'adoro. Se vuoi la guerra, guerra sia.
0: Se vuoi la guerra, guerra sia.
3: Ciao Marte.
0: Ciao.
3: Ne ho un'altra.
0: Vai, come no?
3: Io esisto e do fastidio.
0: Bella, questa quasi ti descrive, è vero, immagino. Allora, però io c'ho bisogno in questo momento di passare anche canzoni che ci portano ai film, no? Che ci portano a... ci riportano alla memoria le sonorità dei film. E quindi, come non l'abbiamo stracitato questo film, del quale io ricordo la citazione meravigliosa: I'm Vilma the mother, I'm Spinetti the father. Ma scusa, che cos'è ATAC? Associazione Teologica Amici Cristo, intera rete? Intera rete. Sai qual è per me più buono? Zabbaglione. Porca puttana Eva, è interpreta, ha detto porca puttana, eppure Eva.

0: Ciao Dario, ciao Marte. Chi siete? Dove andate? Un fiorino.
1: Tan tan tan. Yo, oh, oh, check it out. Cioè, questo, vabbè, se no te lo rifaccio, se no.
2: Beh, si capiva però, eh. Però se me lo dovessi rifare non sarebbe poi così male, eh. Sentiamo, vai. A parte, vabbè, abbiamo citato un'altra volta, non ci resta che piangere, eh. Chi siete, quanti siete? Un fiorino.
3: Ah, bella questa, sulle citazioni dei film. Noi romani ormai ci fanno i proverbi,
2: beh.
3: E diciamo che ce ne sono una marea di citazioni che mi fanno ridere e mi identificano. Quella che uso di più di tutti è Sarva de Mandrake, che io dice per pomata a Mandrake quando sta arrivare la sorella che gli puzza il fiato. E quindi io lo dico quando sta arrivando qualcosa di fastidioso, brutto, una persona che è negativa. Oh, Sarva de Mandrake a socia mia, beh. Poi, che ne so, vabbè, io so io e voi non siete, quello mette per grillo, oppure ecco, bravo, sparmalo pure, che mo invece di 10 invece di uno ce ne cascano 10.
2: Questo
3: fanno uno, fa un guaio e poi lo racconto e diventa sempre più grosso. Quindi niente, questo è che mi so venuto in mente.
2: Diciamo Verdone, aspetta.
3: Qui a buffo.
2: Ok, Verdone, febbre da cavallo. Sì, insomma, tradizione nostra.
4: Oh, ma certo, il veleno per Cuzco, il veleno scelto appositamente per uccidere Cuzco. Cuzco è il suo veleno. Quale veleno?
5: Quel veleno!
2: Quale veleno? Quale veleno?

bisogno d'amore, per Dio.

0: Ciao Dario.
1: Ecco Marte, sono vai, Marte. Dici la tua.
0: Una frase di un film che mi ha colpito.
1: Vai.
0: Per introdurla mi viene in mente il libro Quando l'America rischiò di diventare fascista di Rachel Maddow,
1: sì,
0: che parla della potenziale deriva nazista dell'America degli anni 40.
1: Sì.
0: Beh, è facile e immediato il confronto con la deriva imperialista e macista del trumpismo odierno.
1: Sì.
0: E allora mi viene in mente una frase che John Belushi pronuncia nel film The Blues Brothers.
1: L'abbiamo
0: di John
1: citato.
0: Landis.
1: Sì.
0: Immaginate una lunga fila di macchine bloccate davanti a un ponte per una manifestazione neonazista americana. E John Belushi che prima di premere l'acceleratore per investire i manifestanti dice: Io odio i nazisti dell'Illinois. Beh, questa frase mi è rimasta impressa.
1: Io li odio i fascisti.
2: Bella Marte contro.
1: Bella, vai.
2: Allora, breve, conciso e timbrato, vedevo mannare il rap di Robin Hood, un uomo in calzamaglia, perché è impossibile non pisciarsi sotto dal ridere.
1: Vai, ti considero
2: ogni
1: un
2: anno,
1: bravo, ti
2: ogni
1: considero
2: volta.
1: Bravo.
2: Allora, ehi, e dico ehi, nani nani ena, ho ho ho. Il prezzo Giovanni era un son of a bitch, alzava le tasse per girare in pelliccia, con lo sheriff di Rottingham seminava il terror, spremeva le people come fosse un limone. Allora ehi, e dico ehi, nani nani ena, ho ho ho. La gente era sorda, il morale la terra, la fame era black, c'era pure la guerra, serviva un hero ma era inutile cercare, perché Robin Hood era al di là del mare. Dico ehi, ehi, allora ehi, ehi, e allora ehi nari nari, ehi nari nari, ehi nari nari, ehi nari nari, ehi nari nari, oh oh oh, check it out,
1: ma che poesia era.
3: Per
1: che...
3: non parlare di tutte quelle poi legate ai cartoni animati, cioè, che conosco probabilmente solo io. Mito assoluto della vita mia, Isma, la cattiva delle, no, le follie dei Gronk, scusa, le follie dell'imperatore.
1: Sì,
3: mi
1: prima.
3: Piace, cioè quella è doppiata da Anna Marchesini, capisci? L'altra leva, io mi sento male, cioè, tutte quelle cose che dice lei sono la vita mia.
1: Mi viene in mente Rimetta a posto la candela.
3: Mo è mezz'ora che dice che non sente i rumori, allora ci stanno i ladri. Ma guardate questa,
1: Questo è ancora Compagni di scuola.
3: Nonna, mi hanno fatto un buono. Che
1: e che bordì?
3: Bordì che tavi in del culo.
1: Eh beh, ancora Verdone, forse è il più citato di tutti. Ma sentate che cosa ho tirato fuori, sentate.

0: Allora, che figo, apprezzatissima da Barbara, da Vince e da Dante, eh? Questo è un grande onore averla nell'archivio.
1: Dario, Dario, tu mi metti davanti ad una scelta difficilissima, perché la mia vita è una citazione continua. Ci sarebbe da fare una cernita tra centinaia di massime che hanno rappresentato la mia vita, hanno aiutato la mia vita in alcuni momenti, quindi sto in difficoltà, sto molto in difficoltà. Però se devo pensare alle citazioni de core, quelle che proprio mi tirano fuori la parte più verace, sì, me ne vengono in mente tre.
0: Vai.
1: La prima, che in assoluto dico più spesso, è "ti prendo a selciate".
0: Ti prendo a selciate,
1: perché
0: beh,
1: torna utile molto spesso.
0: Sempre.
1: L'altra, quella del mio film del cuore, è "Amafà, c'ho certi cazzi che manco te che sei pratica, l'hai visti mai". Sempre da cavallo. E poi il mio amato, amatissimo Zero Calcare.
0: Ah.
1: "Sei cintura nera di come si schiva la vita".
0: Ormai è un
1: terzo
0: film.
1: Danno.
0: Ormai è un film.
1: Ecco, io direi che queste tre potrebbero entrare in pole per quello che mi riguarda, però mi hai messo in seria difficoltà, mi sento di averne scartate alcune che invece erano degne di nota.
0: Vai con la raffigona, tranquilla, senti di libera.
1: Attento fascio, che a mio padre gli ho già sfudato in faccia.
0: Bianco, rosso e verdone.
1: Ho scoperto che mi piace il pesce.

0: figa.
1: Per non parlare di tutte quelle poi legate ai cartoni animati, cioè, pada, che conosco pada. Probabilmente sì, no, solo io. Detto, fascio pada. A me. Fascio a me, a zoccole, io non so comunista così, so comunista così,
0: sempre no, questo era.
1: Mi sento male, posso andare avanti veramente per ore. Vai. Attento fascio, che io a mio padre io ho già sputato. Ecco, adesso ho pensato a Frankenstein Junior. Finita. Frankenstein Junior, capisci?
0: Immagino. Qua
1: sarebbe il nitrito dei cavalli, ma non
0: ce l'abbiamo. Bravo Brugger.
1: E Burt Reynolds. numero di.
0: No, te lo devo dire.
1: No, te lo dico.
0: Devi sapere.
1: Eh sì, perché grandi magazzini. No, dai, parliamo delle citazioni dei grandi magazzini.
0: Grandi magazzini.
1: Quando Paolo Villaggio fa il pupazzo, tagliamo un pezzo, tagliamo di dita. Dita no.
0: No, mi state facendo volare.
2: Dottore, ma lei ha fatto il giuramento di Ippocrate? No, io ho fatto il giuramento di Nesta. Sì, è per me, questo ci resta.
0: Grande, tifosi, questo era. Era il Cristian De Sica. Comunque, cioè, ti sei Cristian De Sicato in una maniera invereconda, Dante. Andiamo avanti.

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Questo è
7: Marte Contro.
6: C'è vita sul pianeta torbido.
8: Ultima novità per oggi, guerriglia. No, non sono i Rage Against the Machine, ma sono i santi francesi. Vai, andiamo là.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
10: Io amo pescheria.

0: Siamo arrivati quasi alla fine, quindi mi devo bruciare ancora un po' di messaggi prima dei saluti. Vai,
1: Marziani. Allora, al di là delle citazioni dei film di Verdone e Pozzetto, che uso quotidianamente con i nostri amici in comune, Francesco e Claudio, che saluto. Ce ne sono un paio meteorologiche che uso spesso. Il potrebbe andar peggio,
0: potrebbe anche piovere
1: di Frankenstein Junior, o il non può piovere per sempre del Corvo. Ce ne sono un paio meravigliose. C'è solo chiacchiere distintivo nel film Gli Intoccabili, oppure quella bellissima del film Braveheart, toglierci la vita ma mai la libertà. La mia preferita in assoluto è quella di Stanis La Rochelle in Boris, con quella C aspirata e quell'umorismo da quattro soldi. I toscani hanno devastato questo paese.
0: È vero, che
1: idolo. C'ho pure la maglietta. Viva Mattia Torre, viva Marte Contro.
0: Lunga vita ai noi a Mattia Torre.
2: Vuole che le porto qualcosa da bere? Un bicchiere di acqua gassata fresca. Un pompelmo. Sì, Chinotto, e vattene, sto basso.
0: E vattene. Grande il Chinotto. Vai, vai,
3: ma 9 per 9 farà 81?
0: Ma 9 per 9 farà 81? Stiamo parlando chiaramente ancora una volta di Non ci resta che piangere, quando cercano di capire, insomma, se Leonardo da Vinci fosse veramente un genio e instillargli qualche cosa e poi gli insegnano a giocare a scopa. Ma se a terra c'hai il 9, il 7 e il 2, che cosa prendi con il 9 in mano? 7, 2, 9, no, lo vedi, quale genio, hanno lasciato perdere, cercavo di non far andare Cristoforo Colombo a scoprire l'America. Vabbè, io sono arrivato praticamente alla fine dei vostri vocali, li ho dovuti mettere anche in rush, ho aggiunto vasi, non mi resta altro che poi salutarvi nel prossimo talk. Però vi sa che io ci torno sulle citazioni, perché mi è esploso il telefono. Oh, tutti al mare.

0: Sarmiento, Oriente Express, ogni nuovo un programma, l'avete sottovalutato, 7 kg in 7 giorni. Lo farò dimagrire io, a calci nel culo, tanto l'odio, non lo sopporto! Grande, Renato Bossetto. Va bene, ce n'ho un'ultima perché mi arriva, non posso esimermi, vai!
1: Coffee break, signori, 12.45, Martecotto, coffee break!
2: Coffee break. Vado a pensare a roulotte, va!
0: Vai, vai, vai, vai, grande coffee break, signori! Allora, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Domani mercoledì cronica dal pianeta Tordo e Fanta Tordo, il pianeta Tordo, Tordo Orbito e Fanta intervista probabilmente a John Belushi, adesso ci penso, riporto proprio il libro, anche se è un bellissimo libro che non si trova, tra l'altro Chi tocca muore, e ci siamo divertiti e divertite con le citazioni. Io vi ringrazio veramente tutte e tutti, oggi un fottio di messaggi perché il tema era bello caldo, quindi io vi ringrazio e l'unica cosa che vi do per certa è che Marte Contro torna mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, sabato uscirà il nuovo Demone, io venerdì me ne vado a vedere Vasco, ma ve lo dirò alla nausea fino a venerdì, per cui nulla, adesso cerco di valutare se prendere o meno il mezzo e andarmene al mare o, che non lo so, inventarmi qualche cosa a casa, sai, quella storia dei condizionatori e del letto che sta lì con la finestrella, l'aria che entra e quindi fare la famosa pennichella. Allora, excusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri, e soprattutto chi se fa i cazzi sua. Campa cent'anni, scusate la caduta di stile, grazie a tutte e a tutti e viva la Repubblica Italiana.
3: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta Torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: È arrivato il momento, sono le 13 sono le 13 in punto di martedì 2 giugno e arriva il momento di Troppo Italiano. Dopo le 3 ore di Dario Cecchettani e il suo Marte contro, prendiamo la nostra navicella e salpiamo in direzione terra, perché abbiamo passato 3 ore sul pianeta torbido, adesso torniamo dove siamo più comodi. La prima canzone è sempre scelta dallo stesso Dario. Ha scelto una canzone con Lo Stato Sociale, Cimini e Trefgold. Tutti insieme, si chiama Ops, l'ho detto.

lo stato sociale, Cimini e Draft Gold con Ops, l'ho detto, per iniziare al meglio questo martedì 2 giugno, Dio, il martedì 2 giugno è iniziato ormai qualche ora fa con Marco Bosco e il suo Giù dalle Brande dalle 7 alle 10, poi Dario Cecchettani dalle 10 alle 13, adesso è il momento di Troppo Italiano, Vincenzo Pigliapoco con voi fino alle 15, vi ricordo subito tutti i contatti partendo dal numero su WhatsApp per messaggi e note audio, è 3791 600 190. Come potete ascoltarci? I metodi sono tanti, tanti, tanti, tendenti all'infinito. Il primo è ovviamente il sito di RadioRockItalia.it, ma c'è anche l'applicazione gratuita sia per iOS che Android, l'applicazione di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il

sono i Voina con GDL, le iniziali di niente po' di meno che Giulia De Lellis. Ogni riferimento è puramente casuale, ne sono sicuro, anche se il testo sembra parlare proprio delle persone come lei. Andiamo avanti con la musica, questi sono i Dunk e altro.

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: Termini e condizioni in negozi online.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto tra noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questo è
7: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
8: Ed eccolo, arrivato il primo classico per questo episodio di Troppo Italiano. Sono i Baustel con La guerra è finita.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Classico per Troppo Italiano alle 13:21. Tanti gli album leggendari di questa band, altrettanto leggendaria, partendo da Amen, quello del 2008. Ma la canzone che abbiamo appena sentito in realtà esce 3 anni prima, dall'album chiamato La Malavita, anche quello molto molto molto bello, forse 2 dei migliori della band di Montepulciano, dalla Toscana. Adesso andiamo invece con La Municipal, la terza stagione.

Pal, progetto nato a Lecce nel 2013. All'inizio era una coppia di fratelli, Carmine e Isabella Tundo. Poi piano piano Isabella si è sempre più allontanato, ha ridotto la sua partecipazione. Il progetto è diventato principalmente veicolo artistico e solista di Carmine Tundo. Quindi 2013 nella lontana Puglia, almeno lontana da qui, fanno questo indie pop, questo pop molto molto contemporaneo, molto mischiato ad altri generi, come abbiamo potuto sentire in questa canzone qui. La Municipal, perché si chiamano così, è in realtà è solo un riferimento al lavoro del padre,

con la loro spingere i ministri, band del 2003, invece milanesi, quindi abbiamo fatto un salto dal sud al nord, veramente improvviso e soprattutto lunghissimo, un salto lunghissimo, questa volta anche di genere, perché siamo passati dal pop cantautorale a questo rock alternativo molto, ci piace molto. Ultime uscite, Aurora Popolare, uscita del 2025, e in più anche un EP nel 2026, Canzoni Umbra, Woodworm, che in realtà riprende tante demo e tracce d'archivio risalenti al 2022. La band è impegnata anche nel loro tour estivo, passeranno da tantissime parti, passeranno anche a Roma, quindi mi raccomando, se vi piacciono andate a vedere subito i biglietti, supportiamo i nostri artisti anche live, mi raccomando. Adesso i Tagada con Let's Make a Circle Around My Life and Then Stay Out of It.

0: Dai, ci riprovo adesso un po' più lentamente. Let's make a circle around my life and then stay out of it. Questo è il titolo della canzone dei Tagada. Veramente un titolo lunghissimo. Questa canzone l'abbiamo avuta anche fra le novità di Radio Rock Italia. È passato ormai un po' dalla sua uscita, quindi non la troviamo più lì, ma la troviamo nel palinsesto regolare della nostra radio. Allora, Tagada, non è un caso che si chiamino come la giostra, quella lì, il Tagada, quella che gira, perché un po' sono quella roba lì, anche la loro musica è proprio quella roba lì, tant'è che su alcuni siti questa cosa mi fa morire, non so se l'hanno messo loro o se semplicemente è una cosa che è successa per via di funzionamenti legati all'intelligenza artificiale o robe del genere. Al posto della descrizione della band c'è invece la descrizione della giostra, il Tagada.
1: Io non volevo rovinare tutto. Non volevo non dormire asciutto. Non volevo lavorare.

De Simone, voce e basso, Federico Puttili, chitarra e produzione, è veramente un trio incredibile, Adesso arriviamo al quasi al break, ancora qualche canzone prima di arrivarci, prima i Tre Allegri Ragazzi Morti con Benga.

Con Bengala, tre allegri ragazzi morti che quest'estate faranno qualche concertino anche loro, quindi mi raccomando, informatevi, perché ve lo dico sempre, supportare gli artisti live è molto meglio che ascoltare passivamente su un sito streaming qualsiasi. Adesso andiamo al break con Ligabue.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: State ascoltando
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Eccola qui alle 13.47, la prima novità per questo martedì 2 giugno per Troppo Italiano. Ovviamente è Greta Grida con Peggio di me.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dall'artista stessa. Il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Rappresenta l'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori tutto il peggio di noi. Greta Elisa Ravelli Rampoldi all'anagrafe è una giovanissima cantautrice milanese classe 2004.
1: Fammi capire.

niente fa tutto sto film. Io c'ho mano un fiore e tu mi guardi così. La graffi come una cattaccia anche a di vita. Mentre io sto qui che te darei la vita. Mi voglio innamorare senza paura. Non sto qui a darti un'altra pregatura. Voglio averci in testa un pensiero solo. Che non è un letto, no. Ma un amore. Un amore vero.

0: Non serve neanche dirlo, ma dimmi te di Paola Turci. Paola Turci, un'altra rappresentante, un'altra grandissima rappresentante della nostra grandissima città, ossia Roma. Allora, io vi ricordo al volo tutti i contatti, perché stiamo arrivando verso la seconda ora di Troppo Italiano, partendo dal numero 3791-600-190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci poi in streaming su RadioRockItalia.it, ma anche dall'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 nel nono municipio a Roma e su tutto il litorale.
1: Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: non ci sono le stelle.
1: Il Satan Tango con 9.11, che sarebbe 11 settembre, ovviamente data scritta all'americana, all'americana, la prima traccia del loro LP Satan Tango, quindi come la band Satan Tango, il primo album è Satan Tango. Questa cosa è super comune, anzi ne abbiamo parlato tantissimo. È strano che non ci sia addirittura un brano che si chiama Satan Tango all'interno di questo album qui, però una band veramente clamorosa che abbiamo avuto anche fra le nostre novità, direttamente dalla pianura padana. Infatti la musica rappresenta perfettamente quella nebbia lì che prima ti fa vedere sfocato, poi invece piano piano metti a fuoco, e il nome viene da un film girato interamente in Ungheria, in realtà coprodotto da Svizzera e Germania, un film abbastanza pesante, un film del 94 completamente in bianco e nero e dalla durata di 7 ore. Quindi io vi dirò, non l'ho visto, non lo vedrò mai, però se volete entrare un po' nella storia dei Satan Tango, andate a recuperare anche questo filmone, e non lo dico tanto per la fama del film, ma più che altro per la durata di 7 lunghe ore.

0: occasione del decimo anniversario di questo brano splendido. E adesso procediamo invece con un cantautore, uno di quelli che passo di meno, forse per una questione di gusti personali, ma sicuramente Nicolò Fabi si merita più spazio, soprattutto qui a Troppo Italiano, con Una Buona Idea.
1: Sono

Saka Flu, mio caro me. E allora lo sapete, stiamo per andare verso il break delle 14:15, il penultimo break della trasmissione. E ovviamente in questi casi non può mai mancare anche il nostro Lucio Battisti. Ci porta lui al break, e poi dopo il break seguirà una novità, se non una novità, ma un classico, il classico di Radio Rock Italia. Adesso Lucio Battisti, sì, viaggiare.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Il classico delle 14:16, come preannunciato, è un cantautore, Francesco De Gregori e la sua Rimmel.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Francesco De Gregori e la sua Rimmel, forse uno dei classici più classici in assoluto. Ma ultimamente mi è capitata anche un'intervista di Francesco De Gregori in cui affermava che forse un giovane, se un giovane dovesse scrivere Rimmel oggi, non farebbe tutto questo gran successo come l'ha fatto lui. Io sinceramente non ne sono convintissimo, non ne sono molto molto convinto. È vero che il mainstream è pieno di roba su roba su roba che magari non vogliamo neanche sentire noi, ma semplicemente ce lo trafogano, ce lo spingono giù nella gola. Però c'è da dire che invece neanche nell'underground, secondo me in una dimensione di mezzo, perché adesso esiste anche, non siamo più divisi in underground e mainstream, quasi per fortuna, grazie a tutti questi siti streaming, YouTube, tutti questi servizi qua che ci permettono alle band giovani, alle band underground per l'appunto, di arrivare anche ad un pubblico mainstream. Secondo me c'è una dimensione di mezzo in cui la coscienza musicale è abbastanza matura, e Rimmel è bella oggi come era bella allora. Andiamo avanti con Esera, la cattedrale nel deserto.

Desert. Allora, il discorso di De Gregori riguardo al fatto che forse Rimmel oggi non avrebbe fatto lo stesso successo, secondo me non è completamente giusto, ma ci sono alcuni artisti per il quale forse un pochino valido è. Io molto sinceramente devo dirvi, non penso che se Vasco Rossi fosse uscito oggi avrebbe fatto lo stesso successo. E allora cerchiamo di capire se questa teoria è giusta o sbagliata ascoltandolo.

propriamente cambiato idea, anzi sono convinto di questa cosa. Vasco Rossi non avrebbe fatto lo stesso successo oggi rispetto a quello che ha fatto chiaramente nei suoi anni. Però non sto chiaramente dicendo che sia un artista scarso o non sia un artista valido, sto semplicemente dicendo che Vasco Rossi secondo me è molto legato ad un immaginario di quegli anni là, gli anni in cui è uscito facendo musica, legato a quegli specifici gusti. Anche il mix non è modernissimo, la scelta degli strumenti, la scelta delle parole, la scelta della metrica, tutte cose che sono rimaste legate a quel tempo lì. Adesso Mad May, Lost in the World.

0: in the world. Allora, di nuovo per riprendere la teoria di De Gregori, adesso ascoltiamo un cantautore giovanissimo. Ovviamente lo conoscete tutti e proprio questo è il mio punto. Magari può piacervi e può non piacervi, ma Lucio Corsi ha fatto la sua porca figura e si è fatto i suoi porci. No. Si è fatto i suoi fan. E quindi adesso lo ascoltiamo, Lucio Corsi con la sua Freccia Bianca.
1: Ad apparire per ultimo è sempre il numero del binario.

Gli ultimi attimi di Troppo Italiano prima dell'arrivo di Silvia Austini e Chaos Control in regia dalle 15 fino alle 17 con voi qui su Radio Rock Italia. Vi ricordo il numero di Radio Rock Italia, 3791 600 190, su WhatsApp per messaggi e note audio. Potete ascoltarci scaricando l'applicazione gratuita sia per iOS che per Android di Radio Rock Italia, ma anche in streaming sul sito radiorockitalia.it. Potete ascoltarci in tutto il Lazio in DAB Plus e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Abbiamo ancora tempo per tutte le nostre canzoncine, ancora 20 minuti di musica di Troppo Italiano prima dell'arrivo poi al break e anche alla novità, quindi abbiamo ancora una novità da esplorare insieme. Però andiamo al break delle 14.45 con i Ratti della Sabina e la Morale dei Briganti.

0: Rock Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: Scatto finale per Troppo Italiano con la preannunciata novità. Questa volta è una band in realtà storica a portarci qualcosa di nuovo. Sono i Karma con la loro nuova Atomi.
7: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

non solo atomi, tra pianeti che si scontrano, ma sull'orlo di un collasso, ma sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: anni 90 guidati da David Moretti crescono negli stessi ambienti di band come Ritmo Tribale, After Hours e tanti altri, alternative rock milanese. Da circa 3 anni la band è tornata attiva in occasione del 30° anniversario del loro secondo album Astronautus. È uscita la riedizione curata da Sony Music, da cui è tratto il brano. E allora al 3791 600 190, Isabella ci manda una bellissima immagine, perché effettivamente io non l'ho detto oggi, vabbè, è il 2 giugno, il giorno, mi manda questa foto, il giorno in cui le donne si presero la libertà con una matita. Quindi andate a scoprire anche questa storia. Tra l'altro, Isabella, mandi un messaggio a Troppo Italiano e nella foto profilo c'hai una foto con Martellone di Boris, quindi grandissima. Andiamo avanti con la musica prima di concludere Rancore con Giocattoli.
1: A volte in delle fasce io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festività. Non so qual era il mio scaffale, qual è stato il mio prezzo. Non so se era Natale o c'era un compleanno di mezzo. Non so che rappresento, ma so che sei una femminuccia sveglia e spesso resti coi maschietti tutto il tempo. Ricordo appena mi hai visto, tu sei esplosa di gioia, saltando in braccio a tua mamma, lanciando un bacio a tua nonna. E nonostante la torta avesse la pasta sfoglia e non ti piacesse, non l'hai mangiata poi così controvoglia. E poi sei corsa da me, la bocca ancora che mastica. In un secondo tu mi hai tolto dal mio involucro in plastica.

A volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una rotazione.

queste fasce, in teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato, non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no, volendo puoi spaccarmi, volendo, mi mischierò, sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto.

0: Rancore con Giocattoli. Noi ci sentiamo la prossima settimana con Troppo Italiano, sempre qui su Radio Rock Italia, ogni lunedì, ogni martedì dalle 13 alle 15. Adesso Silvia Austini e Chaos Control con voi fino alle 17. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
4: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica qui.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati, cari ascoltatrici e ascoltatori. Io sono Silvia Austini, vi terrò compagnia fino alle ore 17:17 che arriveranno con una calma lenta e lenta. Intanto ringrazio i colleghi che mi hanno preceduto e vi hanno intrattenuto questo martedì 2 giugno. Intanto tanti auguri a tutti noi italiani che ci troviamo in una repubblica. Intanto, oltre a ringraziare, vi ricordo i contatti con cui potete interagire con me: 3791 600 190, canale WhatsApp, altrimenti da Plus, direttamente cercandomi su Google, oppure, anzi no, da Plus su Roma e provincia, lo streaming, e poi direttamente scaricando l'applicazione iOS Android di Radio Rock Italia. E poi, se vi trovate a Ostia, litorale romano, Fregene, Fiumicino, 96 e 6 FM. Intanto iniziamo il nostro Disco to Disco.

E quindi adesso cambiamo di poco i toni. Abbiamo sentito le grida, le urla, la batteria che ci piace. E adesso ci sentiamo un'altra batteria, ma anzi no, ci sentiamo direttamente un basso che, mamma mia, fermati proprio.

0: E qui tanti My Baby Said iniziano a salutarmi e a mandare i primi saluti a 3791 600 190. Intanto adesso facciamo una cosa, lo sapete, è arrivato il momento della pubblicità e tra poco ritorniamo felici e scoppiettanti.
1: Rockstar. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questo è
3: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E con questi tre rintocchi, lo avete capito, ormai lo sapete, è arrivato il momento del nostro disco classico. Disco classico che manda chi? Loro, il banco del muto. Il muro del canto.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
0: Beh, diciamo che già dall'intro e dalla canzone avete capito che l'anima dell'imeglio è quella cosa che stavo pensando nel momento dell'errore.

del mondo del caos con Tronl. Il muro del canto con l'anima di meglio. L'anima di meglio è quella che è stata enunciata con l'errore, intanto mi scuso. Non volevo mescolare i due gruppi, che sono due grupponi a sé stanti. Intanto ritorniamo insieme nel mondo del Chaos Control. Saremo insieme fino alle ore 17. Io sono Silvia Ostini, mi presento per chi ancora non mi conosce e mi sta sentendo blaterare. Intanto saluto i primi ascoltatori, da Roberta che insieme al bimbo Ale da quel di Ferrara ci stanno ascoltando. Ma chissà com'è da voi il meteo. Intanto saluto anche Andrea e Francesca che ci stanno ascoltando da Ostia. Mi sembra molto un po' la, come dire, le vecchissime radio di molti anni fa. Non so se vi ricordate quelle, ci scrivono gli amici ascoltatori da lontano, non lo so, frattocchie. E intanto quindi facciamo una cosa, ci facciamo due salti di tuca tuca e ritorniamo tra poco insieme.

0: Chaos Control. Intanto volevo anche dirvi, a parte come state, cosa state facendo, avete mangiato, avete vissuto pure voi il bellissimo clima romano che si è prospettato oggi. Un caldo dove praticamente sul raccordo avrò visto pure qualche cammello, considerando pure che qualche giorno fa, la notte tra venerdì e sabato, così a caso mi trovavo ferma al semaforo e ho visto della Cristoforo Colombo e ho visto dei cavalli correre e mi sono detta: Silvia, basta, hai sonno, torna a casa, per poi vedere una mandria di cavalli. Ho detto: ok, allora è successo qualcosa di grave. Quindi è un po' la stessa situazione, quindi aver visto oggi cammelli per il tanto caldo e aver pensato la volta scorsa che mi stavo letteralmente rintronando, ma in realtà era assolutamente una storia verissima. Intanto c'è chi come me ha vissuto questa esperienza mistica sulle strade, che però uno ride e scherza, ma c'è chi si è fatto male, c'è chi ha perso i denti e un cavallo praticamente invece allo stesso tempo da è successo tutto, da Caracalla è andato a finire fino al di Miramore, quindi praticamente 12 chilometri. E vabbè, quindi intanto meglio così.
1: C'è ancora spazio per i miei silenzi prima di finire in uno spot pubblicitario che non puoi saltare. Lasciate almeno che mi esprima solamente in questi 3 minuti e mezzo della nostra libertà. Adesso cerco dentro una canzone un modo per parlare, dirti ciò che penso, dirti solo cose vere. Ma c'è una mano che riporta la pedina sempre al punto di partenza, un gioco sì, di società. E allora canto quello che vuoi ascoltare, allora parlo di ciò che non fa male, allora ballo finché non chiudono il locale. Allora dico quello che vuoi che dica, allora corro ma senza più fatiche, allora muoio ma solo per tenermi in vita. C'è ancora spazio per i tuoi sorrisi, possono brillare in una notte a sguardi bassi fuori da un locale. Che se non ci pensiamo troppo, una proposta di lavoro arriverà. Amico, credimi, di questi tempi è stupido pensare di remare contro un mare se non hai le vele. Allora resto dove tocco bene.

0: pace.
1: E ritorniamo insieme all'interno del mondo del Chaos Control. Intanto volevo pure dirvi delle cose. Ieri mi trovavo a un compleanno di un'amica e praticamente per intrattenere la serata tutti quanti abbiamo iniziato a parlare un po' della prima volta all'interno proprio della musica. Quindi quali sono stati i vostri primi gusti, anzi precisamente i vostri primi concerti ai quali avete partecipato, sia di vostra volontà, quindi voi avevate quei X euro o X lire nelle vostre tasche, in borsa, dove volete, avete deciso di comprarli e invece di comprare qualche biglietto del concerto, e invece dove i genitori, perché voi eravate piccoli, vi hanno portato per poi conoscere un artista e poi per capire che vi fa letteralmente non vi possa piacere oppure sì. Intanto fatemelo sapere e ritorniamo tra poco.
2: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.

0: fantastico, tepturupistico, specpeteristico, stepperefistico, rap futuristico.
1: Quindi stavamo proprio dicendo, se voi vi ricordate il vostro primo concerto, non il più bello in assoluto o il più brutto in assoluto, ma proprio il primo. Il primo perché comunque è una cosa da ricordare, cioè nel senso, diciamo che poi la curiosità è tanta, soprattutto poi è stato bellissimo vedere anche quanto costavano poco i concerti del tempo, ecco, diciamo che abbiamo scoperto veramente tante cose. E tu pensa, no, che poi sono nate tante cose strane che vi dirò tra poco, dai, basta.

Le bambole di Pezza, io non sono come te. Ritorniamo a parlare, quindi, se vi ricordate il vostro primo concerto. Quindi, mi ripeto, non il più bello o il più brutto, ma proprio il primo in per eccellenza. Il primo concerto, quindi, non è neanche quello che voi vi ricordate, cioè, vi possa portare per forza al ricordo più bello, che delle volte sono anche quei concerti in cui ci siete andati, come vi stavo dicendo, perché vi hanno portato i vostri genitori o perché vi trovavate lì per caso, come ad esempio mi stanno scrivendo al 3791 600 190, che una volta questa Francesca si era trovata un 15 di settembre del 2007 a Piazza San Giovanni e ha visto gli MTV Day a Roma. Quegli MTV Day, ad esempio, lì mi trovo anche io, ma ci stavano dei gruppi o degli artisti che veramente pazzeschi. Forse riusciremo ad ascoltare sicuramente tutta la roba loro, perché ce ne sono veramente tante delle loro canzoni che abbiamo noi in archivio, quindi siamo coperti. Poi allo stesso tempo stavo pure vedendo che a Milano invece lo stesso giorno c'erano altrettanti gruppi pazzeschi. Ma tanto ne parleremo tra poco, perché adesso dobbiamo fare un patto col diavolo.

0: e come in tutte le rapine.
1: E quindi stavamo proprio parlando di concerti, quindi il vostro primo concerto a cui avete partecipato. Francesca ha detto gli MTV Day del 2007, che si sono svolti sia a Milano che a Roma il 15 di settembre. Quindi quel concerto, come vi stavo dicendo, anche io e anche Francesca, è stato uno dei... Cioè, a parte che in quel periodo veramente tanta roba, però quel giorno in particolare a Roma, e me lo ricordo benissimo anch'io, ci stava quindi pure Elisa, i Finlay, Giorgio Allevi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Negramaro, Tiro Mancino e Verdena. A Milano, allo stesso tempo, ci stavano altri gruppi che veramente in quel momento volevo avere l'ubiquità. Quindi sì, mi trovarmi in due posti in contemporanea, perché ci stavano pure gli Articolo 31, Biagio Antonacci, Carmen Consoli, E le Storie Tese, Giovanotti, Radiophonic e poi anche Tiziano Ferro. Quindi diciamo che tanta roba, miei cari ragazzi e ragazzuole. Intanto, quindi, fatemi sapere anche, perché questo è pure il periodo dei concerti, quindi dopo arriveremo anche a un'altra parte, perché ci sta da dire tanto anche in merito ai concerti di quest'anno e anche alle cose strane che si vedono fare ai concerti. Intanto andiamo direttamente all'Argovenio.
2: Da dove chiedi?

0: Rock Spot.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: State ascoltando
6: Chaos Control,
5: quando un imprevisto ti salva la vita.
7: E adesso è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Lui è Andrea Chimenti con Canto Pagano Collection volume 1.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Quindi ritorniamo a noi e all'interno del mondo del Chaos Control per parlare proprio di concerti. Diciamo che molti di voi mi state già scrivendo, a parte a quali avete partecipato, e tra poco ve li dico. In molti di voi invece mi state anche dicendo di quelle scene un po' assurde ai quali avete assistito, o anche di come avete un po', come dire, nascosto delle cose che non si possono portare e che però delle volte servono, no? Come i tappi per le bottiglie. Ora va bene tutto, però se salto con una bottiglia in mano, va da sé che fai la doccia a tutti gli altri se salti con una bottiglietta in mano, e non serve assolutamente a niente. Però diciamo che molti di voi, anzi, hanno ben capito che non vanno lanciate addosso agli artisti, né tanto meno agli spettatori. Quindi molti di voi mi avete scritto che nel 2023 avete visto uno dei primi concerti del nuovo album dei Subsonica, e quindi per quale motivo adesso non andare direttamente a casa loro? Concerto dove anche io mi trovavo lì, però non mi trovavo nel mese di marzo, ma ottobre, quando ho visto direttamente la tastiera di busta fare un bellissimo volo per terra.

Francesca scrive che, anzi si ricorregge, che il concerto dei Subsonica non è stato nel 2023 ma invece nel 2024. Ma infatti lo sai che mentre leggevo e parlavo sapevo di stare pure io a dire forse una cavolata, e difatti sì, è vero, era il 2024. E invece c'è chi mi dice che il concerto più bello in assoluto è stato l'Amy Winehouse Live in Europe, quindi svolto a Lisbona il 30 di maggio del 2008. Concerto che è stato pazzesco, dove però poi Marco si era ripromesso di andarla a rivedere, ma purtroppo poi non ha più potuto, perché poi la cantante si è tolta la vita qualche anno dopo. Però Amy Winehouse, pure lei, tanta roba. Che poi tra l'altro stavo vedendo che qualche giorno fa a Roma, che se tu sei di Roma spero che tu ci sia andato, hanno fatto una sorta di ritorno di Amy Winehouse, quindi mi documento un attimo meglio e cerco di capire, perché mi ricordo anche che forse avevano fatto una sorta di ritorno, ovviamente con una cantante diversa, grazie. E intanto invece andiamo dall'amore pensato di Max Gazzetta.

Stavamo quindi dicendo direttamente che i concerti a cui comunque avete partecipato e che comunque vi sono piaciuti veramente tanto sono stati principalmente molti, come ad esempio l'ascoltatore Marco ci diceva Amy Winehouse nel 2008 a Lisbona, che poi tra l'altro è stata anche la primissima data, concerto che poi, come vi stavo anche dicendo, un mese fa ormai, perché era il 29 aprile, in un locale di Roma, c'è stata direttamente una band originale, quindi un tributo, che hanno proprio suonato tutta la notte le loro canzoni, quindi un tributo in merito ad Amy Winehouse e al gruppo. Quindi fatemi sapere se voi ci siete stati, poi allo stesso tempo anche che opinione avete nei confronti anche delle tribute band, perché comunque ad esempio ho tanti amici musicisti, alcuni fanno tribute band e altri no, quindi a me piace veramente andarli ad ascoltare delle volte, ma anche la musica, quindi non solo loro ma anche la musica, come dire, gli emergenti, ecco, e non solo. Intanto cerchiamo di capire come reagire al presente dei FASC, canzone che forse è entrata all'interno delle nostre canzoni preferite.

presente i Fast Animal and Slow Kids, canzone che come l'altro giorno sostituendo non mi ricordo quale programma vi stavo anche dicendo che è quella canzone proprio che esplora le difficoltà e le incertezze della vita. E vi stavo anche dicendo, parlando di una mia di esperienza personale, che mi è stato proprio detto delle volte di non concentrarsi proprio sul centro delle cose, ma vedere anche il bordo, che delle volte anche questa è la cosa importante. Invece mi state scrivendo al 3791 600 190 che in molti di voi l'altro giorno, la settimana scorsa, siete andati a vedere lui in concerto. Ha fatto un live, lui è Italo Goto. Lo avete ascoltato per la prima volta e avete fatto bene, perché non deve essere l'ultima.

Ritorniamo invece nel mondo del Chaos Control, perché alcuni di voi mi avete detto che vorrebbero tanto andare a vedere un concerto delle porno riviste. E perché non ascoltarci senza fiato e poi andare a cercare se per caso in questi giorni o nei prossimi mesi si mettono a fare qualcosa? Ecco, cercatelo e intanto ce li ascoltiamo.

perché vi devo dire anche una cosa importante. Sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci a Fiumicino. Una, due giorni ricchi di eventi. Quindi sabato 13 ci sarà il firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Invece domenica 14 ci sarà la presentazione e ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle 20.00 ci sarà anche musica live, evento quindi con ingresso gratuito dalle 10 fino alle ore 21. Radio Rock è il nostro partner ufficiale della manifestazione. Intanto ci sentiamo un po' gli A Morte l'Amore, perché mi sono resa conto che da un po' di tempo che non li sentiamo e ci serve un po' questo ritmo, no?

0: al 3791 600 190 che avete partecipato anche a grandi concerti, come ad esempio negli anni, nel 1990 siete andati a sentire direttamente a Roma Zucchero. Ma dove lo avete visto? E poi soprattutto che album è? Cioè ditemi, perché purtroppo io non c'ero in quel periodo, quindi raccontatemi anche l'atmosfera, quello che avete visto, quello che non avete visto. E poi mia madre scrive: il mio primo concerto sono stati i Pooh. Mamma, no, perché sei mia madre? Non capisco. Va bene, mi piace giocare su queste cose. E invece Martina scrive: il primissimo concerto al quale ho partecipato è stato nel 2014 di Ligabue. Beh, anche Ligabue è tanta roba. Mondovisione un po' me come album, però diciamo che quelli precedenti, tanta roba.
1: Rock Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
10: Music Day Roma. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
11: Questo è
12: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E questi rintocchi, anzi questi tre rintocchi, definiscono che cosa? Che è arrivato il momento del nostro secondo disco classico.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

insieme. E quindi stavamo proprio dicendo di questi i vostri primi concerti, però mi serve che articoliate le cose perché io non posso leggere. Il mio primo concerto è. Sì, ditemi, vi è piaciuto, non vi è piaciuto? E poi, tra l'altro, non state rispondendo alle mie domande. Ma io che cosa ci sto a fare qui? A parlare a vanvera? Cioè, non ho capito. E quindi stavo proprio leggendo il messaggio che arriva da Rossella e che dice direttamente il mio primo concerto è stato non il primo concerto in assoluto, ma il primo concerto per aver visto la band il 25 di maggio, se non erra, l'anno scorso a Roma, è stato vedere i Tre Allegri Ragazzi Morti direttamente a Testaccio, che sono uno dei gruppi un po' capostipite della nostra radio del rock italiana. Non perché gli altri siano da meno, anzi, vanno in giro tutti quanti a braccetto, secondo me, ma loro hanno quella cosa che, mamma mia, cioè, che ci piace. Loro sono stati bellissimi l'anno scorso.

0: Mi state scrivendo sempre sui canali WhatsApp che il vostro, anzi direttamente Sabrina scrive che il suo primo concerto, anzi uno dei suoi migliori concerti a quali ha assistito, è stato sentire nel 2005 la partecipazione di Ligabue, Jovanotti e Pelù con Il mio nome è Mai più. Ma sai che forse è il caso di sentirla e di risentirla, perché se non erro non la sentiamo da veramente tanto tempo. E quindi perché non festeggiare ormai questi, come ce la faccio a fare il calcolo, 22 anni dal 2005? Chissà, no, 21, ammazza che cervello.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no, se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

Nasce una piccola bambina all'età di 10 anni nel 1997. Si trovava al Festival di Sanremo e da lì è scoppiato il suo primissimo amore nel sentire Carmen Consoli suonare confusa e felice. Mi sembra la cosa più bella in assoluto, no? Se tu eri piccolina, stavi là, hai visto lei, hai sentito lei, vi siete guardate e da lì l'amore. Queste forse sono le cose più belle in assoluto, no?

dicendo che, anzi facendomi anche un po' rosicare. Per chi non è romano, rosicare vuol dire farti venire un po' quella... farti un po' arrabbiare, no? Ma quella rabbia un po' buona, dispiacere, una sorta di questo. Che il 20 giugno andrai a sentire Marlene Kunz, Ministri, Casino Royale, si boom voilà. Perché? Ma io mi chiedo, se vorrei andare con te, ti prego. È uno dei concerti che secondo me quello, purtroppo non posso stare a parlarne tantissimo perché non lo gestiamo noi, quindi niente. Però purtroppo e per fortuna è uno di quei concerti che secondo me merita, ma di tanto, ma veramente troppo. E vabbè, speriamo di andarci. Intanto ce li ascoltiamo, Festa Mesta dei Marlene Kunz.

leggendo che è un concerto veramente pazzesco, sarà secondo me, anche perché comunque racchiude tanti grandi artisti, che poi tra l'altro perché non organizziamo tutti quanti un pulmino, una marcia, un qualcosa per andare a sentirli? Non lo so. Voilà!

E invece il mio primo concerto ufficiale è stato, negli ultimi anni, è stato vedere i Management e sentire questa canzone alla fine proprio del loro live, ed è stata, ve la lo ripeto, un'emozione pazzesca.

in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: Rock Spot. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
5: Ah, ma quindi non è un'operazione?
4: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questo gente normale, ma per il collezionismo musicale.
9: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
10: State ascoltando
11: Chaos Control,
10: quando un imprevisto ti salva la vita.
12: E adesso è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità, insieme
11: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mace, salmo e colapesce, cattive abitudini. Artista nato nel 1982 a Milano, è uno dei produttori più influenti e visionari della musica italiana. Salmo, quindi già lo sapete, invece è un rapper tra i più noti in Italia che ha già collaborato in precedenza con Mace, ma Colapesce invece è un cantautore e polistrumentista, colonna portante, anzi una delle colonne portanti dell'indie pop, noto per la sua carriera da solista e anche per il sodalizio con Di Martino. Questo singolo quindi è firmato da un Trist Dassi che è, dal momento in cui è appena uscito, probabilmente diventerà uno dei tormentoni, ma non in senso dispregiativo, ma in senso totalmente opposto. Intanto andiamo a casa di Zucchero con Pippo.

0: E ritorniamo insieme e diciamo nel mondo del Chaos Control, diamo il benvenuto ormai alla Rookie Pirina 500 che vi intratterrà dalle ore 17 fino alle ore 20. Non faccia i gestacci lei, perché sia io che Federico Corsi che anche Federico Clemente abbiamo tenuto alto lo scettro la settimana scorsa, quindi ci deve ringraziare. Intanto non parlerà perché comunque ha i microfoni spenti, quindi affari suoi. Poi successivamente dopo Lele Guzzardi ci sarà Fuori Comfort di Federico Corsi, e successivamente vi porterà tra le brande e domani mattina vi tirerà giù dalle brande Marco Bosco, e poi ricomincia il girone dantesco con Dario Cecchettani, quelli del Febbra, Fex e molti altri. Intanto io vi saluto e vi ringrazio, non continuo la frase perché tanto ormai già la sapete. E poi ci risentiamo la prossima settimana, sempre martedì dalle 15 alle 17 con Chaos Control. Ciao!
1: Avete ascoltato Chaos Control. Quando un imprevisto ti salva la vita.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Ma dai, ma come che ha detto? Ancora non l'avete capito? Ha detto che anche oggi, martedì 2 giugno, festa della Repubblica, inizia il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della radio del rock italiano. Come va? Come va in questo 2 giugno? Al mare, dove state? Dove state in questo momento? Sicuramente state a casa. Invece no, eccomi qui ad intrattenervi fino alle ore 20 con la Rochipirina 500. Dunque, esatto, oggi essendo la festa della Repubblica volevo aprire
4: così. Io devo preparare ancora tutto per questa festa del Grazie. È una montagna di guaglie al centro tavola, certo. E la tavola imbandita, sì. Ma sul copione c'è scritto si sente il calore tipico della festa del Grazie. Giusto. Cioè io questo calore te lo vorrei pure restituire. Ma una domanda, che cazzo è sta festa del Grazie?
3: Ecco che è quello che ci chiederemo forse da qui fino alle ore 20. Non lo so, ma la Rochipirina 500 è iniziata, dunque... Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare doppiamente Silvia Austini, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Chaos Control. Ma preparatevi, perché la Rochipirina 500 è iniziata. Scelgo.

0: K77, linea 77, appunto, Salmo e Slate. Ma la domanda che più ci rimbomba nelle nostre teste è: quale sarà il menù della Rochipirina 500 in questo martedì 2 giugno 2026, festa del Grazie e festa della Repubblica, uno o l'altro alla fine?
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, esattamente, ma insomma, cosa offre? Beh, essendo martedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica in tutti i sensi. Prenderemo una navicella spaziale, un razzo, e andremo da quelle parti, fuori dal mondo, fuori dalla Terra, non fuori dalla Terra, non lo so, lo scopriremo durante l'ultima ora di oggi della Rochipirina 500. E poi ovviamente vi parlerò di quegli studi scientifici e non statistiche fatte naturalmente
2: a cazzo di cane.
0: E quindi preparatevi, preparatevi, perché oggi tante cose che bruciano.

0: Carvalho, bene bene, male male. Come sempre, no? Ogni giorno nella vita, bene bene, male male. Soprattutto male male, ma adesso tralasciamo queste cose, perché prima di farvi sapere dettagliatamente e minuziosamente il menù della Rokipirina 500 in questa festa della Repubblica del 2026, questo 2 giugno, e beh, prima di farvi sapere proprio nello specifico quello che succederà, già ce l'ho in serbo per voi, tranquilli e tranquille, ma c'è un inno al quale mi sento di dover partecipare, perché Isabella al 3791 600 190, che saluto, buon pomeriggio Isabella anche a te, mi manda questo:
1: l'eletto di Dalia, sì, l'eletto
0: quello
1: sedesto dell'elmo, sì, di Cecchettani,
0: ma no, ma no,
1: ce ne laviamo,
0: ma no,
1: le mani.
0: Vabbè, vabbè, buon pomeriggio anche l'inno della Rokipirina 500 di questo 2 giugno 2026 ce l'abbiamo, ma ho soprattutto in serbo per voi tutto quello che succederà nella Rokipirina 500 da qui fino alla chiusura, fino alle ore 20, solo perché sono buono, eh?
2: Pricio giuvamo naucnim fazama, sì, i statisticama, coevam nisuot coristi.
0: Sì. Vero.
2: Nascia provere na astrofisicerka, ecco, Elisa Nichelić
0: vititamo.
2: Verissimo. Nakon toga će uslediti uobičajeni tračevi i poezija.
0: Bene, questo è tutto quello che succederà dettagliatamente, in maniera proprio minuziosa, secondo dopo secondo, durante la Rokipirina 500 di questa festività, di questo 2 giugno 2026. Quindi se non rimarrete all'ascolto fino alle ore 20 perché magari avete qualcos'altro di meglio da fare, beh, io ce l'avevo in serbo. Se volete ascoltarlo in italiano invece rimanete qui, non muovetevi.

Little pieces of marmalade, one cup of happiness. Una bella tazza di felicità, quella che dovrebbe essere e che si pone come obiettivo la Rochipirina 500 in questo martedì 2 giugno 2026. Insomma, vi ho detto tutto quello che succederà in italiano e in serbo. Voi rimanete ad ogni costo, proprio come canta Prima Stanza a Destra.

0: Ed è proprio in compagnia di Prima Stanza a Destra, come vi ho detto prima, con la sua Ad Ogni Costo, che arriviamo al primo break di giornata, al primo break riguardante la Rocchipirina 500. Poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e tutto il programma solo per voi.
1: Rock Spot. Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
7: Questo è Rocchipirina 500.
8: Se ne prendi 2, non diventa 1000.
0: Ma è normale che sia così. Cosa vi aspettate di 2 giugno, giorno festivo? È ovvio che se la Rocchipirina 500 ne prendete 2, non diventerà mai 1000. Ma adesso però è arrivato il momento di dar voce al grande Caparezza con la sua Vengo dalla Luna.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2003, direttamente dall'album Verità su Poste, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Caparezza, Io vengo dalla Luna, il primo classico di Radio Rock Italia che riguardante la Rochipirina 500 in questo martedì 2 giugno 2026. Ma oltre a ricordarvi la modalità grazie alla quale potete entrare in contatto con noi speaker che stiamo da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro bellissimo, affascinantissimo numero WhatsApp, che è proprio questo, sentite come suona bene? 3791 600 190. Mamma mia, è proprio bello. Ma quanto è bello 3791 600 190, veramente troppo, non so quantificarlo. Comunque è il numero grazie al quale potrete appunto entrare in contatto con noi, ma grazie al quale potete anche inviarci dei messaggi di testo o messaggi vocali, l'uno o l'altro, alla fine sapete bene che
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Ma invece come ascoltare la Rochipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la musica rock italiana, è semplicissimo. Se vi trovate a Roma e provincia potete utilizzare la DAB Plus, la radio digitale, cercate Rock Italia e la storia è conclusa, e l'ascoltate sempre, mettete proprio solamente quella, non dovete cambiare mai, se l'avete fatto non fatelo. Esattamente. Poi potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia, in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, così per intenderci, potete ascoltarci sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate
2: veramente mi scrivete.

Dama, adesso è arrivato finalmente il momento di dare il giusto spazio, meritatissimo, devo dire, all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che ogni mattina con un messaggino, mattina prestissimo, maledetti, però vabbè, ormai è una collaborazione che va avanti da inizio stagione, quindi è normale anche che sia così, non mi danno assolutamente fastidio, però ogni mattina mi fanno sapere che hanno indetto una giornata nuova, a volte mondiale, a volte internazionale, a volte nazionale, a volte regionale, a volte cittadina, a volte condominiale, insomma vabbè, dipende dall'entità. E oggi, pensate un pochino, pur essendo festa, lavorano lo stesso proprio per questo. Faccio grandi, grandi applausi all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, che oggi ci ricorda che ha indetto la giornata mondiale, quindi oggi è molto, molto, molto importante, ovvero la giornata mondiale del letto disfatto, che non ricordavi assolutamente di aver lasciato così. E la sera, purtroppo, dopo una giornata faticosissima in cui ti eri anche dimenticato che avevi lasciato il letto così, torni a casa ed è il letto, è l'ispoglio che ti aspetta.

0: Giancane, non dormo più. Quante volte, rifacendomi alla giornata mondiale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, in questo martedì 2 giugno 2026, ovvero del materasso, del letto disfatto che avete disfatto la mattina perché dovete cambiare le lenzuola, ma poi dite vabbè, stasera quando torno lo faccio, però poi quando tornate a casa dopo una giornata durissima di lavoro, faticosissima, vi eravate dimenticati e dimenticate che il letto era in quelle condizioni, arrivate e il letto è disfatto, magari è tardi. E quante volte avete dormito sul divano? Vabbè, se volete fatemelo sapere al 3791 600 190. Piccolo spoiler, io l'ho fatto! È successo, lo so, non avevo voglia di farlo e quindi ho detto, ma sai che vi dico, dormo sul divano, tanto letto o divano alla fine
1: bene lo stesso!
0: Insomma, comunque vabbè, adesso dopo l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, è arrivato il momento di fare gli auguri alla persona sconosciuta di oggi. Anche oggi che festa, pensate un pochino, io della Rochipirina 500, il suo principio attivo, il vostro Leletto, mi batto ormai da qualche tempo per fare gli auguri solo alle persone sconosciute, ai personaggi famosi no, perché chi se ne frega, essendo famosi sicuramente tante, tantissime persone statisticamente gli faranno gli auguri, no? Ma invece qui durante la Rochipirina 500, nella prima ora specialmente, faccio gli auguri solo alle persone sconosciute. E pensate un pochino che oggi, martedì 2 giugno, è proprio il compleanno di Rosario Barista, che dopo tanti, tanti anni di questo lavoro si è stufato e ha deciso di diventare un frate cappuccino. E proprio per questo, tanti auguri! Tanti auguri alla persona sconosciuta di oggi, l'amico Rosario Barista, che dopo tanti anni di barman, basta, si è stufato, non vuole più fare il barista, svegliarsi la mattina presto, andare a dormire tardi per poi rifare questo loop infinito per tutta la vita, dice basta, io d'ora in poi farò il frate cappuccino. E proprio per questo, caro amico sconosciuto Rosario, ex barista a questo punto attuale frate cappuccino, tanti auguri!

0: Penguins, finito il caffè. Beh, sicuramente il caffè è finito nel bar, l'ex bar ormai non è più aperto, dell'amico sconosciuto di oggi, ovvero Rosario, ex barista, che dopo tanti anni di questa professione, di orari indicibili, si è stufato e ha detto basta, divento un frate cappuccino, e quindi oltre al caffè non c'è proprio più il bar. Ma vabbè, ma queste sono altre cose. Ma al 3791 600 190, l'amica Isabella manda questo messaggio per ricordare che nella sua nazione, la nazione Isabelliana, non lo so, insomma, alla fine o Isabella o Isabelliana,
1: va bene lo stesso,
0: la facciamo andare comunque bene. È una giornata nazionale particolare, devo dire molto molto interessante, e anche il compleanno di una nuova sconosciuta.
2: Oh, allora Leletto, oggi è la giornata mondiale dell'inno di Leletto, nato proprio oggi. Questa è grazie a grazie a me, ma non vi preoccupate, gli applausi e gli autografi dopo.
0: No, adesso.
2: Oggi è il compleanno della sconosciuta nonna Faustina, che è nata proprio il 2 giugno di 80 anni fa. Uh-huh. E oggi ci racconta tutta la storia. Quando era piccola, quando era piccola, ad oggi, per ricordarci i bei tempi andati.
0: Allora, nonna Faustina, che dire, Isa? Non lo so, sono molto combattuto. Ecco, sicuramente rispetto tantissimo per le persone anziane. Ma cosa dire, nonna Faustina? Ci sono dei momenti in cui ci puoi raccontare la tua storia di quando eri giovane, dei tuoi bei tempi andati. Oggi, nonna Fausti, fa caldo, è festa. Magari no, io sto qui, non vorrei neanche ascoltare la tua storia. Quindi sai cosa ti dico, nonna Faustina, che della tua storia
1: non mi interessa, allora non hai capito, non mi interessa.
0: E mi dispiace, niente auguri.

0: E questo è proprio il rigaccione del 1981, Enzo Carella con la sua sex show, proprio per ricordare i bei tempi andati della nonna di cui ho fatto insomma un po', come dice Isabella, un nonna shaming poco fa. L'ho fatto, sì, ma oggi è festa. Nonna Faustina, se non sbaglio, forse era proprio questo il suo nome. O altrimenti nonna...
1: Va bene lo stesso!
0: Nonna, va bene lo stesso? Beh, lo so, magari quanti sex show hai passato nella tua vita, però alla fine hai capito che...
1: Non mi interessa, allora non hai capito? Non mi interessa!
0: Ma quello che sicuramente vi interesserà, o perlomeno credo e spero che vi interessi un pochino, è che fra poco vi somministrerò questi studi scientifici o non queste statistiche fatte, ovviamente.
1: A cazzo di cane.
0: Cioè, già di solito il martedì sono fatte così, oggi è pure festa, quindi mamma mia quanto sono fatte in questo modo, con questa modalità. Sì, preparatevi perché iniziamo subito col botto, proprio con questi studi scientifici di cui non possiamo fare assolutamente a meno.
2: Apri la

0: Hug Disaster, apri la bocca. Apri la bocca anche perché preparatevi, soprattutto aprite le orecchie, non tanto la bocca, perché vi sto per dire qual è la routine perfetta per avere una giornata proprio senza uguali, secondo la scienza. La scienza, naturalmente, quella fatta
1: a cazzo di cane.
0: Ovviamente. Allora, ci sono diverse ricerche scientifiche, poi evidenze scientifiche emerse negli anni, legate al ritmo circadiano.
2: Ma stai scherzando?
0: Ecco, intanto io credo che circadiano alle 17:43 minuti io non possa dirlo. Infatti credo di aver fatto... lo sapevo. Ho fatto una cosa illegale, lo so, vi chiedo scusa. Non lo farò. Esatto. Quindi qualità del sonno, livelli di energia e capacità di concentrazione, la giornata ideale, ecco quanto dice la scienza, quella lì fatta in quel modo, non dipenderebbe solo da quante cose facciamo, ma anche da quando le facciamo, soprattutto questo. Allora, c'è una routine che vi spiegherò, vi dirò dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia, che per molte persone, ma anche per me, ve lo dico, ma è proprio impossibile, cioè proprio non si può, secondo me è quasi impossibile, però poi magari ne discutiamo insieme, perché tra lavoro, tra chi ha famiglia, turni, impegni quotidiani, è una roba proprio che non si può assolutamente fare, però appunto ne parleremo dopo il break e soprattutto dopo il classico di Radio Rock Italia, quindi voi carta e penna, rimanete belli e belle lì, fermi e ferme, perché fra poco vi darò la Bibbia della giornata perfetta. Non muovetevi.

0: proprio mano per la mano con Motel Cecil, la sua Pissed Off Number 2, che arriviamo al break, poi, poi novità, quale classico? Novità di Radio Rock Italia. Rock
1: Spot. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: State ascoltando Rocky Tirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ecco, soprattutto di 2 giugno, soprattutto dopo che il programma è iniziato da 47 minuti, io direi che la Rocky Tirina 500 oggi, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Dai, no. Però adesso è arrivato il momento di dar voce agli Stunt Pilots con On e Off.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Stone Pilots, On and Off. Ma quanto è interessante questa canzone, questa novità di Radio Rock Italia. Se si chiudevano gli occhi sembrava di stare, non lo so, aperitivo, al tramonto, al mare, non lo so, ma magari solo a me ha dato questa impressione. Però power trio milanese, gli Stone Pilots, che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto a X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020, quindi tre anni prima, sì, la matematica non è un'opinione in questo caso, durante la pandemia, e ha radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino, e questa loro On and Off è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, già ho dichiarato che mi piace, quindi capirai, tripli applausi per gli Stone Pilots e la loro On and Off. Ma io prima del break, prima degli Stone Pilots, vi stavo parlando di questa routine che pare proprio perfetta, e così dovrebbe essere la giornata per stare bene in armonia con se stessi e se stesse. E però prevede questa roba. Allora, alle ore 6, non 5.59, non 6.01, mannaggia, diamine, dannazione, 6 precise, bisogna svegliarsi con la luce del sole. Ecco, già qui c'è qualcosa di sbagliato, perché sì, d'estate, ma d'inverno alle 6 io non credo che ci sia la luce del sole. Ma va bene, già iniziamo malissimo. Però tutto quello che riguarda questa routine perfetta per stare in armonia con se stessi, se stesse, stare bene, ve la racconterò fra poco. Abbiamo solo iniziato col botto. 6 ci si sveglia con la luce del sole. Boh.

0: cazzo questa società. Allora, già iniziamo male, perché come vi dicevo, questa routine della perfezione per stare bene con se stessi e se stesse inizia dicendo che bisognerebbe svegliarsi alle 6 con la luce del sole. Ecco, se non sbaglio, come ho detto poco fa, d'inverno alle 6 è più buio di una galleria chiusa sia da una parte che dall'altra. Non lo so, ditemi voi, poi magari sbaglio io e già iniziamo male. Poi 7:15, pure qui, mannaggia, non 7:14, non 7:16, 7:15, cascasse il mondo, bisogna fare una colazione ricca di proteine, 7:15, colazione ricca di proteine, 1:15, cosa abbiamo fatto? Non lo so, vabbè, comunque, andiamo avanti. Alle 8, secondo questa routine della scienza fatta
1: a cazzo di cane,
0: bisogna iniziare dalla task. Già che mi dite task, vengo lì, vi ammazzo. Però bisogna iniziare dalla task più tosta della giornata. Quindi se c'è una cosa che vi rompe proprio le palle, inizia alle 8. Anche qui, se lo fate alle 7:59, vi vengo a svegliare, vengo a prendere io a casa. Alle 8 ho detto, alle 8. Poi andiamo avanti. 10:30, bisogna fare una pausa. Una breve, mi raccomando, breve, sottolineate breve. Pausa all'aria aperta. Quindi non è che state a casa, magari piove, se piove, no? O c'è la neve, tempesta, fuori c'è il tornado, l'uragano. La routine dice che voi alle 10:30, pure qua 10:29, guarda, non fatemi arrabbiare, 10:30 precise, dovete fare una breve pausa all'aria aperta. Tra poco, continuiamo.

0: Nuke Nate Choices. Quindi delle scelte, le scelte che bisogna fare per avere una giornata perfetta, per stare bene con se stessi, se stessi e se stesse. Mamma mia, oggi è festa e quindi la mia articolazione sta festeggiando, lei, io no. Comunque, breve riassunto di questa giornata, secondo la scienza, ovviamente fatta
1: a cazzo di cane.
0: Ovviamente, alle 6 in punto, non fatemi arrabbiare, 6 in punto ci si sveglia con la luce del sole. Poi 7:15, una colazione ricca di proteine. Vabbè, andiamo avanti. 8, bisogna iniziare dalla task più tosta della giornata, maledetti voi che avete scritto questa cosa. 10:30, una pausa breve all'aria aperta, anche se nevica, piove, un uragano, un tornado, non lo so, arriva un asteroide, alle 10:30 in punto, breve pausa all'esterno. Poi alle 13, e questa secondo me è l'unica cosa che si può fare veramente, bisogna mangiare senza stare davanti allo schermo. Oh, qui vi meritate un applauso, perché questo lo possiamo fare anche noi esseri umani che lavoriamo normalmente. Poi 15:30 è il momento ideale per un brainstorming, già maledetti che riscrivete brainstorming, vengo là, vabbè, e lavoro di squadra. Oh, 15:30, né minuto più né minuto in meno, 15:30. Poi 18, alle 18 attività fisica leggera o una passeggiata, alla fine
2: va bene lo stesso,
0: mi raccomando, non sbagliatevi, alle 18 in punto. E poi per le ultime cose da fare per una routine perfetta, per una giornata al 100%, per stare bene con se stessi e se stesse, fra poco.

0: Roberta Stakanov. Allora, eravamo soprattutto. Vedi, l'articolazione oggi fa festa, invece le R proprio stanno qui con me e non se ne vanno. Comunque eravamo arrivati ed arrivate al momento delle 18 di questa giornata perfetta, secondo la scienza, quella naturalmente fatta
1: a cazzo di cane.
0: Alle 18 bisogna fare un'attività fisica leggera o una passeggiata. Ecco, se andate in palestra, mannaggia, se andate in palestra vengo lì e vi disiscrivo, perché lo dice la scienza: alle 18 un'attività fisica leggera o leggera o una passeggiata. Vabbè, andiamo avanti, perché alle 19 questa routine della perfezione, ma, dice che bisogna fare bisogna cenare alle 7 di sera, come mia nonna, come le nonne praticamente. Bisogna cenare presto, eppure una cena leggera. Quindi se vi invitano fuori, No, se non vi va di andare, avete una scusa, dite: io sto facendo la routine perfetta, non posso venire alle 22, ma che siete matti, 3 ore fa ho mangiato, dai. Comunque, 21, ecco qui, alle 21, questo si può fare, questa è una cosa che forse si può fare, secondo applauso, ovvero si abbassano le luci e si mettono via gli schermi, quindi leggete un bel libro, però pure qua, se volete vedere un film... No, assolutamente non potete farlo. E poi, come conclusione di questa giornata bellissima che manco in carcere, alle 22 si va a dormire. Oh, finalmente è finita questa giornata perfetta, secondo la scienza, fatta naturalmente
1: a cazzo di cane,
0: che secondo me è veramente impossibile da seguire. Ah, impossibile? Ma come si fa? Ma come si può fare? Boh.

0: Articolo 31, spirale ovale. Beh, vi ho parlato di questa spirale della giornata perfetta, secondo la scienza, naturalmente fatta
1: a cazzo di cane,
0: che prevede degli orari e delle cose veramente, secondo me, non realizzabili. Giusto un paio possono essere realizzate, forse tre, ma alla fine, dai, non si può tenere quel ritmo là. Oh, se poi ci riuscite, beh, che dire, vi faccio i miei complimenti e applausi a scena aperta, proprio con le mie vivissime mani, con le mie mani.
2: Pure nonna Faustina mi raccontava che lei mangia al massimo alle 18:45.
0: Lo vedi? E nonna Faustina ci riusciva, ma nonna Faustina è vissuta negli anni 70. Nonna Faustina, che ne sa degli anni 2000? Che ne sa degli anni del 2026? Nonna Faustina, e quindi è proprio per quello, è cambiato un po' tutto, e quindi bisogna anche adeguarsi e rispettare quegli orari, secondo me non è molto fattibile. Ma adesso si continua con gli studi scientifici fatti un po' così, che lasciano il tempo che trovano, perché fra poco vi parlerò di una cosa anche piccante. Ebbene sì, il genere ve lo diranno Finlay e Nazca nella loro canzone che sta proprio per partire, anzi è iniziata.

0: proprio Ville in Nasca che ci hanno detto il genere, ovvero porno, ma neanche tanto alla fine, così si scherza, dello studio scientifico fatto naturalmente così, lasciando il tempo che trova, di cui vi sto per parlare. Sì, perché questo studio ci dice che avvolgere con la mano i seni della propria partner prima di addormentarsi può ridurre fino al 50% il tempo necessario per riuscire ad addormentarsi, regalando una calma immediata a tutto il corpo.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, così dice la scienza, però appunto è il 50% proprio perché è uno studio fatto
2: a cazzo di cane.
0: Fosse stato uno studio serio, sarebbe stato al 100%. Ma perché? Allora, perché è una vera e propria modalità aereo per l'universo maschile, così dicono, no? Così dicono, funziona decisamente meglio di qualunque sonnifero, ci fanno sapere, grazie al rilascio istantaneo di ossitocina che azzera i pensieri negativi. Quindi quel contatto così intimo e protettivo trasmette una sensazione di sicurezza profonda che abbassa i livelli di cortisolo agli uomini, il famigerato ormone dello stress che ci tiene svegli tutta la notte. Quindi se non riuscite ad addormentarvi avete questa nuova soluzione, ovvero stringete i seni della vostra partner, così riuscirete ad addormentarvi prima. Ovviamente prima chiedeteglielo, non è che prendete e fate così, cioè dai, ci siamo capiti, eh? Beh,

0: Rock Sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
9: Ed è così soprattutto quando è 2 giugno ed è festivo. E soprattutto quando negli studi di Radio Rock, alla mia destra in questo momento, non funziona l'aria condizionata. Invece qui a Radio Rock Italia sì. È proprio in questo momento, in questo caso, che la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Frankie High Energy MC con Faida Faida.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: The Fighter. Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Verba Manent, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Fight Da Faida di Frankie High Energy MC. Proprio così, ma io vi sto parlando di questi studi scientifici fatti quasi sempre
1: a cazzo di cane.
0: Come ogni martedì che si rispetti, della Rochipirina 500. Prima vi ho parlato dei seni delle donne che, se vengono stretti dai partner, rilasciano diciamo un nell'organismo dell'uomo, o comunque del partner, della partner, comunque rilasciano un tranquillante naturale, se così possiamo dire.
2: Letto, vorrei spiegare ai tuoi amici ascoltatori, sì, che però i seni non sono dei joystick.
0: Vabbè, certo,
2: per specificare questa cosa.
0: Ma no, bisogna stringere un pochino, non bisogna fare male, bisogna, come dicevo prima, chiederlo, questo è molto importante. Ma tra poco invece vi parlerò, voglio parlarvi di questo studio che spero non sia fatto nella modalità di cui sopra, perché è una cosa che mi riguarda e sicuramente riguarderà anche voi che siete all'ascolto. E piccolo spoiler, è proprio questo.
1: Ma dici a me?
0: Robert De Niro. Bob De Niro.
1: Con chi stai parlando? Dici a me?
0: Lui che si parlava, Taxi Driver, si parlava allo specchio. E beh, diciamo che lo studio di cui vi sto per parlare riguarda molto questa cosa qui. Rimanete lì, non andatevene.

Peppe De Niro, Peppo De Di, ce l'hai con me. Vorrebbe essere come Peppe De Niro, Peppo De Di, ma dici a me. Ha girato il cacciatore, sposato solo donne.

Mi farebbe piacere sentirvi applaudire quando recito, come fate con Lawrence Olivier quando recita Shakespeare. Un cavallo, è il mio regno per un cavallo. Sono 6 mesi che non ne becco uno, vaffanculo. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare, e se Cosciuca si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena e c'è che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono un cantore raffinato. E che cazzo, questo è spettacolo. Questo è spettacolo.

0: Niro. Ebbene sì, perché anche se anche voi, se davanti allo specchio dite,
1: ma dici a me,
0: tipo più o meno, poi
1: vabbè, con chi stai parlando? Dici a me.
0: Ecco, se anche voi fate più o meno così, beh, questo studio che vi sto per lanciare così in questo 2 giugno 2026 vi riguarda. Ebbene sì, perché se vi siete mai sorpresi sorprese a commentare la vostra giornata ad alta voce mentre siete da soli o da sole, per poi guardarvi intorno e sperando che nessuno vi abbia mai sentito, beh, state tranquilli e tranquille, perché la psicologia, la psicologia e le neuroscienze confermano che non state impazzendo, anzi state solo assistendo al vostro cervello che pensa

È normale, stiamo solamente assistendo al nostro cervello che pensa ad alta voce. Oh, questo fenomeno si chiama soliloquio ed è semplicemente l'emergere spontaneo del nostro discorso interiore messo in voce, vocale, ecco. Nella nostra testa c'è un chiacchiericcio, no? Continuo che viaggia alla velocità pazzesca di 4.000 parole al minuto. Avete capito? Sì, 4.000 parole al minuto. Alcune non ci facciamo neanche caso per quanto è veloce e altre invece purtroppo siamo lì ad ascoltarle internamente. Ecco, normalmente il cervello riesce a bloccare i muscoli della bocca mentre pensiamo. E meno male, finalmente lo fa. Ma quando siamo particolarmente stressati o stressate, stanchi, concentrati, concentrate, succede questa cosa che parliamo perché il cervello si allenta e escono i pensieri allo scoperto. Ma fra poco vi racconterò ancora meglio.

in maniera impeccabile. E ancora tu, ecco, se anche voi allo specchio vi chiedete e ancora tu un po' tipo Robert De Niro in Taxi Driver e parlate ad alta voce, non è niente di anormale, anzi la neuroscienza e la psicologia hanno detto che stiamo assistendo, quando succede quella cosa, qui ci metto anch'io in mezzo perché succede anche a me, sono onesto, stiamo assistendo al nostro cervello che pensa ad alta voce, perché il cervello comunque ha

cumula un quantitativo 4.000 parole al minuto e normalmente insomma li riesce a bloccare, soprattutto i pensieri riesce a bloccarli, ma quando si è un po' più stanchi, comunque deconcentrati o deconcentrate, ecco, questo freno che fa il cervello si allenta e i pensieri escono allo scoperto e li emettiamo anche vocalmente. Comunque, quindi, non è un'anomalia, è proprio normalità parlare da soli e da sole. E tra l'altro è un superpotere cognitivo, sì, perché questa abitudine attiva il cosiddetto, comunque si chiama così, loop fonologico, una sorta di orecchio interno che migliora drasticamente la memoria di lavoro e ci aiuta a risolvere i problemi più velocemente. Insomma, ci permette di darci istruzioni precise, di mantenere l'autocontrollo, di motivarci nei momenti difficili. Dunque, se vi trovate a casa la sera stanchi e stanche dopo una giornata infinita e faticosissima a parlare da soli o da sole, finalmente la psicologia e la neuroscienza e la Rochipirina 500 ci ha detto che non è anormale, anzi è la normalità.

0: Twice, non chiedermelo due volte. Ecco, se parlate da solo e da solo e ve lo chiedete due volte, là comincia a diventare un piccolo problema. Però se invece vi dicono: ma che fai, parli da solo o da sola? Voi potete dire: l'ha detto la psicologia, l'ha detto la neuroscienza, l'ha detto l'eletto, che tra l'altro fa pure rima, quindi meglio così, della Rochipirina 500. Oh, certo, dovesse capitare a me che gli dico che me lo sono detto da solo, lì, lì proprio è ovvio e normale che... È normale. Ma 3791-600-190, Isabella forse si è sbagliata e mi ha mandato questo vocale.
1: Ah no, perché allora devo lavare i panni, poi devo annaffiare, poi dopo perché devo cucinare, perché c'è il formaggio che tra un po' cammina da solo, che è scaduto.
0: Mazza,
1: e poi dopo devo fare la... La spesa, l'ho detto, non mi ricordo. E devo insultare il vicino. E devo investire un gatto sulla tangenziale.
0: Ecco. Investire un gatto sulla tangenziale, questo meglio non dirlo. Speriamo che lì il cervello freni, ecco, questa frase.
1: Aspetta,
0: ma poi continua.
1: Voglio cercare se c'è ancora, se c'è ancora Radio Chanoir. No, perché poi Radio Rock Italia ci sta l'eletto, ma chi se ne importa?
0: Giusto,
1: mi va di ascoltarlo.
0: D'accordo.
1: Vabbè, c'è pure Cecchettani la mattina. Al massimo, perché quasi quasi ascolterei Riccardo Magni, quello
0: giusto.
1: È già un pochino meglio. Poi vabbè, Martina Zaralli. E quindi vabbè, insomma, poi. Però non mi ricordo qual è la stazione radiofonica.
0: Vabbè, l'ho detto prima, oggi sto praticamente in vacanza, anche se sono qui, oggi è festa, non mi va di ripeterlo, eh. Voi scrivetemi al 3791-600-190 e vi dirò in che modo potete, tutte le modalità, ve le scrivo, in cui potete ascoltare Radio Rock Italia. Vabbè, per quanto riguarda il messaggio di prima, cara Isabella, Martina Zaralli ieri, se l'hai sentita bene, altrimenti...
2: Va bene lo stesso!
0: Per Riccardo Magni sei ancora in tempo, dopo domani.

senso. Caspio, dimmelo adesso. Beh, visto che me l'ha chiesto Isabella, me l'ha richiesto. Allora, come si ascolta Radio Rock Italia? Semplicissimo. DAB Plus, Roma e provincia, cercate Rock Italia, scaricate l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, come, dove potete ascoltare sia Radio Rock che ovviamente Radio Rock Italia, streaming www.radiorockitalia.it o FM 96.6, nono municipio di Roma, tutto il litorale romano.

0: Rock Sport.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa 1000.
7: Eh sì, soprattutto quando il termometro di 2 giugno segna 28 gradi, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. No. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Ultra Saturated con Puma.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Nata tra Vicenza, Como ed Amsterdam, hai capito? I cui componenti provengono dalla scena punk hardcore italiana, ma con questo progetto, appunto gli Ultra Saturated, hanno decisamente cambiato rotta, intrapreso la strada del dream pop, shoegaze, post-punk e new wave. Quanti generi tutti messi in una sola parola, ovvero Ultra Saturated. In questa Puma, secondo singolo di accompagnamento al nuovo album, collaborano col musicista australiano Surf. E questa Puma degli Ultra Saturated è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque, applausi per gli Ultra Saturated. Seconda, tra l'altro, seconda novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, riguardante l'Aro Chipirina 500 in questo festivo, fra molte virgolette, 2 giugno 2026, in questo martedì. Ebbene sì, ma prima di dare lo spazio e la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che fra poco arriverà qui alla Rochipirina 500 per farci viaggiare nel suo mondo bellissimo, il mondo dell'astrofisica, beh, volevo sottoporvi questo studio scientifico, e credo anche questo non sia fatto
1: a cazzo di cane.
0: Lo scopriremo solamente insieme tra poco, che dice che più si è intelligenti e meno si sente il bisogno di stare in compagnia. Non

0: anno non volevo essere trovato. Allora, questo studio che vi sto per droppare, mamma mia quanto sono giovane quando dico queste frasi, che non era una frase, era una parola, ma va bene lo stesso, come direbbe un grande filosofo. E uno studio pubblicato sul British Journal of Psychology.
1: This was the first reaction, shock.
0: O meno l'ho detto con lo stesso accento. E ha osservato che in alcune persone livelli cognitivi più alti possono essere associati a una minore dipendenza dalla socialità continua. Ecco, non perché abbiano meno legami, ma perché tendono a dare più spazio e pensiero profondo, creatività e obiettivi a lungo termine. E non è assolutamente introversione, no, non è superiorità. È energia mentale solamente, semplicemente direzionata diversamente. Quindi questo studio ci dice che più si è intelligenti e più si sente il bisogno, si sente meno il bisogno di stare in compagnia. Quindi, se le vostre amicizie, le vostre amiche, le vostre amiche, i vostri genitori, perché no, i parenti, insomma, chiunque, mettiamo fine a questa scaletta, a questa escalation, vi chiedono di uscire e a voi non va assolutamente neanche per niente di farlo, dite che lo fate perché siete più intelligenti, non per altro.

Club, è proprio questo, uno dei due brani che ci dividono dalla rubrica Marte e Giove, proprio la rubrica quella con la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che è pronta, prontissima, fra poco arriverà qui al microfono in qualche sé, in qualche modo, insomma, alle vostre orecchie, ai microfoni appunto di Radio Rock Italia, della Rocchiperina 500, come ogni martedì e giovedì che si rispetti. Quindi voi rimanete lì, perché fra poco arriverà anche la nostra Elisa.

0: fatto leccare l'adrenalina, ma soprattutto l'adrenalina è alle stelle, non solo l'adrenalina, perché adesso è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, per rimanere in tema, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Ciao Lele, come stai?
0: Bene, bene, bene, bene. Diciamo reduce, come tu ben sai.
1: Sopravvissuto.
0: Sopravvissuto, che è proprio, come dicevo stamattina, la parola giusta. Proprio hai utilizzato la parola giusta. Proprio sopravvissuto ai giorni passati. Ma sono qui, fortunatamente, al comando della Rocchipirina 500. Ma adesso, come copilota, ci sei te. Anzi, diciamo che
1: come ogni martedì e giovedì quasi.
0: Esatto. Anzi, in realtà, diciamo che copilota in questo caso sarei io in questo momento, perché sei tu a dirigere questa astronave quando c'è Marte e Giove. Meno male, perché ho sempre finora ho parlato di scienza fatta
2: a cazzo di cane.
0: E adesso finalmente parleremo di scienza vera e fatta bene. Vuoi darci un piccolissimo spoiler, anche se secondo me neanche servirebbe, però lascio a te la parola.
1: Ma no, dai, proviamo a dire. Vai. Che oggi facciamo un po' uno slalom tra pianeti.
0: Bello, mi piace.
1: Ci piace.
0: Slalom tra pianeti, quindi l'hai presi tutte e due, direi. Basta spoiler, musica e poi torniamo qui proprio con te.

0: su Marte. Beh, Eli, io non so se esiste, secondo te, dimmi, una canzone più azzeccata di questa.
1: No, direi secondo proprio
0: me,
1: di no.
0: Secondo me no, guarda, ho scavato qui nei meandri della regia dell'archivio di Radio Rock Italia e questa era proprio...
1: Forse ha scritto Corrado Guzzanti qualcosa.
0: esatto.
1: Qualcos'altro.
0: Esattamente. Perché tu di cosa ci parlerai come primo argomento?
1: Siamo riusciti di nuovo nella magia, è martedì e parliamo di Marte.
0: Che bello, meno male. Vedi, finalmente siamo riusciti anche a, diciamo, a darci questo obiettivo e portarlo.
1: Aspetta, però dobbiamo fare una cosa.
0: Esatto, lo so. Beh, vedi, stai diventando sempre più forte.
1: Quando vuoi.
0: Fai te, qui è tutto pronto. Fai tu.
1: Dunque, senza ulteriori indugi, sigla!
2: Grande Marte! Grande
0: Joe! Esatto, e a proposito di Grande Marte, eccoci!
1: Eccolo qua! Allora, perché parliamo di Marte? Parliamo di Marte perché, secondo questo recente studio guidato dall'Università della California, pare che Marte potrebbe essere un esopianeta da prendere a modello. Ora, chiariamoci, sappiamo che Marte non è un pianeta abitabile, almeno per i canoni nostri.
0: Certo.
1: Però potrebbe essere utilizzato come una sorta di macchina del tempo climatica, cioè ci sono tutta una serie di esopianeti che sono considerati marginali, ovvero sono pianeti rocciosi che si trovano un po' al confine tra l'abitabilità e delle condizioni in realtà proibitive alla vita.
0: Okay.
1: E Marte si troverebbe esattamente collocato in questa posizione. Dunque, perché è interessante e che cosa ci interessa in particolare? Innanzitutto che sappiamo che nel passato di Marte c'era delle condizioni molto più floride, c'erano oceani, c'erano laghi, attività vulcanica, c'era un campo magnetico e soprattutto un'atmosfera molto più densa e più ricca. Però a quanto pare, forse per la sua massa, le sue dimensioni o qualche cosa che è successo nel suo passato, di fatto a un certo punto Marte si è raffreddato, ha perso la sua attività geologica, perso il campo magnetico e non ha quasi più nessuna atmosfera. Quindi ci interessa studiare meglio il passato e il presente di Marte per capire quanto l'abitabilità sia una caratteristica labile, variabile dei pianeti, perché come diciamo spesso anche per Venere, vale per Marte, trovarsi nella zona di abitabilità di una stella non è sufficiente a chiamarsi abitabile.
0: Certo.
1: Quindi Marte potrebbe essere davvero un caso emblematico per studiare una grandissima quantità di questi pianeti marginali, abbiamo detto, quindi un laboratorio molto vicino a noi per capire che cosa succede, che cosa può succedere e che cosa è recuperabile magari.
0: Bene, vedi quel visionario di Guzzanti.
1: Esattamente.
0: Già aveva detto vita su Marte, lo so, aveva conquistato anche quel pianeta lì. Bene, il pianeta rosso, ovviamente. E bene, Eli, va bene. Il primo argomento, direi, molto interessante, molto bello, ce lo hai appena adesso raccontato. Il secondo rimane sempre lo spoiler di prima o vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Allora, qui di nuovo continuiamo a fare slalom tra pianeti, ma molto, molto più lontani.
0: Ah, bello, quando non dici niente è proprio quello che preferisco. Allora, continueremo lo slalom, voi rimanete lì, non andatevene.

0: con la loro bellissima, tra l'altro, Astronauta. Allora, Eli, perché Astronauta? Perché credo
1: allora,
0: che...
1: Allora, prima o poi i Vintage Violence dovranno darmi una quota, perché per tutte le volte
0: è vero
1: che abbiamo messo questa canzone nella nostra rubrica.
0: Esatto, loro i 1789, loro sempre.
1: Ma a parte il fatto che è una bellissima canzone, ci sta a fagiolo, perché parliamo ancora una volta di una delle nostre, dei nostri grandi classici, che è La vita su altri pianeti.
0: Esatto.
1: Noi cerchiamo un'altra casa, siamo in cerca di un altro pianeta dove andare, e in questo caso lo studio che è uscito, pubblicato su Nature Astronomy, parla proprio di biofirme, cioè quelle tracce chimiche che aiutano a indicare, trovare la presenza di vita o meno su un altro pianeta. Bene, questo studio dice una cosa molto interessante e nuova, ovvero ci siamo talmente tanto preoccupati, abbiamo preso tutte le contromisure possibili per evitare i falsi positivi, mm-hmm. cioè dire ah sì, c'è un segnale di vita su questo pianeta XY, che insomma è giusto avere cautela in questo senso, ma potremmo aver esagerato talmente tanto da creare dei falsi negativi, quindi ecco. Potremmo aver perso di vista dei potenziali pianeti interessanti su cui magari è importante approfondire, perché cosa dicono in questo studio? Ad esempio dicono: abbiamo cercato finora delle biofirme che erano molto rare e inequivocabili, mentre magari ce ne sono alcune che sono un po' più una sfumatura di grigio, ecco.
0: Okay. Certo,
1: oppure certo. In tante situazioni abbiamo lasciato che la spiegazione di vita su quel pianeta fosse proprio l'ultima ipotesi, e questo effettivamente potrebbe aver portato a ignorare delle tracce autentiche di possibili forme di vita, anche perché, attenzione, come diciamo sempre e mai abbastanza in realtà in questa rubrica, noi ci siamo limitati a cercare delle tracce di vita terrestre, quindi ciò che avviene sul nostro pianeta. Quindi in un'ipotesi un po' più larga, che tenga conto anche di forme di vita molto diverse, dobbiamo tenerne conto, perché i nostri strumenti, le nostre tecnologie sono mirate a cercare forme di vita terrestre. Quindi il messaggio, diciamo, principale di questo articolo è: attenzione a non scambiare l'assenza di evidenze per l'evidenza di un'assenza di vita là fuori. Quindi certo. Teniamoci un po' più aperti e proviamo a andare un po' più a fondo. Ecco,
0: bene,
1: tutto qua.
0: Beh, molto molto bello, interessante, soprattutto. Purtroppo non è proprio, non lo so, correggimi se sbaglio, una bellissima notizia, perché significa che magari in qualche caso bisogna riandare a studiare, rivedere delle cose.
1: Ma diciamo in generale nella scienza questo si fa molto
0: sempre,
1: spesso. In
0: certo.
1: realtà, diciamo, se volessi dare la mia opinione, è una notizia molto buona,
0: certo.
1: perché riapre le porte anche a casi che erano stati messi da parte o tenuti un po' come fanalino di coda, per dire aspetta, andiamo a vedere meglio, andiamo a capire un po' meglio, ad approfondire, perché magari quella molecola, quel segnale, quella elemento che avevamo ritenuto non abbastanza per indicarci la presenza di forme di vita, invece magari può essere preso più seriamente in considerazione.
0: Beh, molto bello, molto bello. Eli, io intanto ti ringrazio con un bel applauso sentito e doveroso, e con te l'appuntamento questa volta è così, non come la settimana scorsa, è dopodomani.
1: Allora, dopodomani.
0: Grazie Eli, buona serata. Ciao ciao.
1: Buon proseguimento, ciao ciao.
0: Ciao Eli, ciao ciao. Rock
2: Spot. Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica, che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Gente normale, ma pericale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: Questo è Rocky Pirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto il martedì e il giovedì, grazie al preziosissimo intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli. Infatti in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Dal 1978, direttamente dall'omonimo album Sotto il segno dei pesci, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Proprio una canzone che, diciamo, ieri durante l'orosco schietto sarebbe stata perfetta, oggi un po' meno, ma alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente, questo è l'ultimo classico di Radio Rock Italia della Rockifirina 500 in questo festivo, in parte martedì 2 giugno 2026. Ma dopo il prezioso, importantissimo, imprescindibile contributo di Elisa Nichelli, la nostra astrofisica di fiducia, come ogni martedì e giovedì che si rispetti, purtroppo, dopo la scienza fatta bene, purtroppo dobbiamo entrare proprio lì, rompere nella tundra, quella brutta, schifosa, puzzolente, calda, umida, piovosa, anche del trash e del gossip italiano. Oggi una notizia di cui veramente, ma proprio veramente,
1: non mi interessa. Allora, non ne capi? Non mi interessa.
0: Anche se in parte devo dire che forse oggi non mi arrabbierò come le altre giornate. Oggi forse è una notizia, sì, che riguarda il gossip, riguarda un personaggio ormai importante, un cardine, una colonna della televisione italiana.

0: Come cantano in Subsonica, in benzina, Ogoshi. È arrivato il momento del trash, del gossip italiano, proprio per ricordare, a proposito di benzina, quando ascoltiamo, quando sentiamo queste, questi articoli, queste storie di trash e gossip, ci verrebbe da dire questo.
1: Questa è benzina. No, io mi do fuoco.
0: Perfetto, vabbè, magari non così tanto, un po' meno, anche meno, anche meno. Però appunto è arrivato il momento di parlarvi di chi vi parlerò oggi, lo volete sapere? Oggi è festa, sono cattivo e non ve lo dico, però sigla!

0: Però no, ve lo dico, anche perché è arrivato il momento. Se non ve lo dico adesso non ve lo dirò mai più. Comunque, vabbè, vi parlerò di Stefano De Martino.
1: È un reato?
0: Ah, no. Forse potrebbe diventarlo. Ecco, proprio lui dimostra di saper trasformare anche le situazioni più delicate in momenti di spettacolo. Ormai è un grande professionista Stefano De Martino, mica più il ballerino di Amici. Comunque, durante una recente puntata di Affari Tuoi, ieri se non sbaglio, il conduttore ha infatti...

della serata di Rai 1 di Affari Tuoi. E infatti da tempo il volto Rai 1, ormai prossimo direttore di Sanremo 2027, è al centro dell'attenzione mediatica, delle cronache rosa soprattutto, tra presunti flirt, indiscrezioni, fotografie rubate. Insomma, il suo nome continua a occupare le pagine dei settimanali di spettacolo, ecco. Tuttavia De Martino ha sempre scelto ultimamente la linea, una linea precisa, un diktat praticamente: parlare il meno possibile della sua sfera personale e lasciare che sia il suo lavoro a occupare il centro della scena. E devo dire, bravo, bravo Stefano De Martino. Ma la notizia non finisce qui. Qual è il cardine di questa notizia di gossip, di trash di oggi, martedì 2 giugno 2026? Ve la dico fra poco.

Vinci, better to never know. Meglio non sapere. Proprio che più o meno è la linea che sta prendendo la vita di Stefano De Martino, che sta scegliendo, insomma, di parlare il meno possibile, di partecipare il meno possibile ad eventi mondani e lasciare che sia il lavoro a occupare il centro della scena. Ecco, ed è proprio quello che è accaduto nello studio di Affari Tuoi, nel corso di uno scambio di battute con quell'Herbert ballerina che non è altro, nato spontaneamente durante il gioco. Stefano ha replicato: non ho niente a che vedere con queste cose, non mi interessa. Ma che ha fatto Herbert ballerina? Aveva creato uno strumento particolare per

0: fotografi, ovvero un, per l'occasione una macchina fotografica con dei peperoncini per poter agevolare il lavoro e scattare delle belle foto piccanti. Ah, Berbert ballerina. Vabbè, con una risposta pronta di De Martino, accompagnata da un sorriso dal tono leggero che lo contraddistingue, ha liquidato l'argomento senza creare ulteriori polemiche. Ecco, una replica elegante, capace di strappare una risata al pubblico, allo stesso tempo di tracciare un confine netto tra la sua attività professionale e la curiosità che lo circonda e circonda soprattutto la sua vita privata. Ecco, questa era la notizia di Gossip di oggi, per la quale avete sentito che non mi sono agitato minimamente, però alla fine, insomma,
1: non mi interessa. Allora, non ne capi? Non mi interessa.
0: Ma quello che mi interessa è che fra poco arriverà il momento della poesia, per un altro modo per raccontarvi la stessa storia, ma in maniera più elevata, più acculturata. Quindi, fra poco, la poesia, solo per voi.

Finale, sì, è arrivato il momento della poesia che cercherà in qualche modo di elevare il livello culturale della Rocchipirina 500 e servirà anche per raccontarvi con un altro registro, in un registro più acculturato, la notizia di gossip di cui vi ho parlato poco fa, anche se in realtà oggi non è proprio di gossip, anzi contro gossip, però di questo fatto che Herbert Ballerina, un po' per mettere fine alle dicerie sul suo amico e compagno di programmi, Stefano De Martino, ha inventato questo dispositivo che può servire ai fotografi di gossip. I paparazzi hanno un nome, i fotografi di gossip, per rendere le foto più piccanti, ovvero mettendo dei peperoncini davanti, anche perché a volte no, si cerca di inventare la notizia e questo è l'unico modo, secondo Herbert Ballerina. Ma dato che bisogna dare un titolo a questa poesia, dato che Ballerina ha avuto una bella, bella idea, il titolo, parafrasando una vecchia canzone di questa poesia, il titolo di questa poesia è Bella, bella ballerina, e fa proprio così. Ad infiammare questa giornata in parte Herbert Ballerina con una bella pensata, dato che a De Martino vogliono affibbiargli sempre una donna nuova, lui li ha messi tutti e tutte alla prova. Per rendere le foto piccanti ha trovato un modo che ha divertito tutte e tutti quanti. Davanti all'obiettivo della macchinetta, un grappolo di bei peperoncini. Svetta! Questa volta la poesia termina senza rabbia, forze dell'ordine tranquille, non dovrete aprire nessuna gabbia. Anzi, l'unico insulto lo rivolgo ai paparazzi, cattivi e buoni, con queste foto avete rotto i coglioni. Dai, lo so, avevo detto non mi sarei agitato, ma come poteva essere la rubrica del trash del gossip italiano senza che io mi alterassi? Esistono i verbi, esistono i tempi verbali, mio caro Lele, utilizzali. Bene, comunque, questa era la notizia di oggi. La poesia, ve l'ho detta, non credo di aver elevato il livello culturale, anche perché poi alla fine mi devo sempre arrabbiare, non so perché. E forse è proprio il tema del trash del gossip italiano. Questo è un po' come parlare da solo ad alta voce, che tanto abbiamo capito, grazie alla Rocchipirina 500 di oggi, che si può fare ed è pura normalità, non c'è niente di sbagliato, anzi.

0: This Eternal Decay, Rise and Fall. 19:44 minuti, significa che ci stiamo avvicinando sempre più inesorabilmente all'ultimo break di giornata in questo semi festivo 2 giugno 2026, in questo martedì. Ma prima di lasciare il giusto spazio che si merita, ovviamente, il break e poi la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, al 3791 Isabella, la nostra amica, l'amica di Radio Rock Italia e della Rockiperina 500, è normale, insomma, è ovvio, no? E mi manda una sua versione della poesia riguardante la storia di Herbert Ballerina, che per far sì che i paparazzi ponessero fine a questi flirt affibbiati al suo amico Stefano De Martino, si è inventato questo dispositivo con dei peperoncini davanti per rendere le foto piccanti, quando in realtà non lo sono. E al 3791 600 190 Isabella mi manda: Herbert Ballerina, che non sei altro, non l'avrei mai detto, ma sei piuttosto scaltro, volgare non saprei, ma onestamente un tuo film io non lo vedrei. Ciò che non ho capito a che cosa c'entra De Martino. Forse pure lui voleva fare il cretino. Senti, a me, beviti un vermentino e vai a cagare da qui fino al mattino. Beh, allora, è un tuo pensiero. Un tuo pensiero, io mi dissocio. Intanto Herbert Ballerina ha un nome e un cognome, si chiama Luigi Luciano. E in questo caso, no, in questo caso, poverino, era andato anche a favore del suo amico, ormai compagno di qualsiasi programma, Stefano De Martino, per porre fine a questi gossip che gli affibbiano ogni 40 secondi.
1: Rockstar. La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando Rockiperina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine, soprattutto di martedì 2 giugno 2026, la Rockiperina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Eh no. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Leuca con la loro recita.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Recita dei Leuca, un brano indie dalle influenze anni 90. Così si è presentato questo nuovo singolo della band romana. Una canzone che descrive le dinamiche di passaggio durante un incontro occasionale, dalla finzione dell'interpretare un ruolo, la recita appunto, fino al rinunciare alla maschera, mostrando le vulnerabilità ed accettando i rischi del coinvolgimento. E la recita dei Leuca è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è l'ultima della Rocchifirina 500 di oggi, e dunque applausi, proprio perché è l'ultima novità in alta rotazione di oggi della Rocchifirina 500, e beh, si merita gli applausi, perché significa che sta per finire il programma. Oh, finalmente, e meno male. Ma adesso però è arrivato il momento di farvi sapere tutto quello che è successo oggi durante questo programma semifestivo, proprio a metà è andato in onda, anche se in realtà io sto qui dalle 5, ma facciamo finta che sia andato in onda a metà, perché sono buono oggi, voglio farvi sapere proprio nel dettaglio tutto ciò che è accaduto oggi qui durante la Rocchifirina 500 in questo martedì 2 giugno 2026. Orecchie aperte, eh?
1: Nella puntata di oggi della Rocchifirina 500 di questo martedì 2 giugno 2026 semifestivo vi ho parlato di routine perfetta da volgere con le mani semi della partner, fare per addormentare prima, parlare da soli da soli, è normale, c'è stata un'altra provvista di Giuliani Zangali, poi salito la sipa così.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma dalle 17 fino ad ora, proprio in questo istante. Già da adesso non è più quello che ho detto poco fa, e quindi lo so, l'unico modo per sapere tutto quanto a velocità normale è essere qui dall'inizio.

l'abisso, ma è l'unico posto in cui riesce a respirare, a respirare un po'. È innamorata del buio, della sua ombra. Chissà che cosa c'è dentro.

0: diventa invisibile e finalmente sorride e dimentica che certe persone sono proprio cattive.
1: E anche insieme ai management del dolore post-operatorio, con la loro Naufragando, abbiamo naufragato in questo martedì 2 giugno 2026. Ma io vi saluto e vi ringrazio finalmente per essere stati e state all'ascolto della Rocchipirina 500 anche oggi. Ma vi esorto, intanto l'appuntamento è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma vi esorto a rimanere qui su queste frequenze, perché ci sarà Federico Corsi che vi terrà compagnia con Fuori Comfort. Ecco, se siete in comfort, peggio per voi, eh? Allora, saluto. Ciao, a domani, buona serata. Ciao.
2: Avete ascoltato?
3: Rocchipirina 500. Se ne prendi 500, due, non Rocky diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: E mettiamoci tutti quanti ben comodi, ma senza esagerare, perché oggi martedì 2 giugno sono le 20 ed è arrivato il momento di spingersi oltre. Fuori comfort. Mettetevi comodi, perché? Perché a volte capita di assistere a dei spettacoli così, d'amblè, senza che nessuno ti abbia preavvisato, e beh, allora lì, in quel momento, la tua giornata prende tutto un altro significato, proprio veramente. Non sapete di cosa sto parlando? E beh, è giusto che sia così, bisogna mantenere un po' di riserbo in alcuni casi. Perché? Perché non è che si può dir tutto, eh. Comunque oggi, un festivo, o per qualcun altro, un semifestivo, e beh, però comunque, magari qualcuno si è anche concesso un ponte, eh? Lo so, qualcuno di voi magari in questo momento sta rientrando.

0: riguarda la parte musicale, quest'oggi iniziamo con Caparezza e Abiura di me. Quando sono le 20.04 arrivano le prime testimonianze al 3791 600 190. Saluto la nostra
1: Isabella. Io sto a casa
0: Isabella
1: da venerdì alle 12.
0: Hai capito?
1: E rientro domani, però con gli interessi.
0: Cioè?
1: Dalle 6 di mattina fino alle 17 del pomeriggio.
0: Ma infatti poi alla fine è sempre così, perché poi succede, no, che se uno si allontana un attimo dalla routine, poi te la fanno scontare tutta. Non sia mai che ti permetti di chiedere quella mezza giornata in più. Dici, sai com'è? Io attaccherei volentieri questa festa con un giorno di ferie, così almeno respiro un attimo. No, vai tranquillo, non ti preoccupare. Tanto dove scappi, prima o poi qui devi tornare. E quindi poi quando torni, o ci stanno dei turni massacranti, o altrimenti ci saranno sicuramente degli accumuli di lavoro arretrato ad aspettarti. Perché? Perché poi alla fine si basa tutto su quello, no? Ci vuole la collaborazione. La collaborazione è importante, soprattutto quando c'è qualcun altro che collabora al posto tuo. Diciamoci la verità, è bello collaborare, soprattutto se poi il sudore è tutto il tuo, no? Timoria, un volo splendido.

0: Di Timoria appena ascoltato, che dedichiamo a quelle persone fortunate veramente che magari con questi due giorni hanno avuto la possibilità anche di accaparrarsi un volo all'ultimo momento in cui sono partiti per chissà quale meta. Però mi chiedo, con questo altalenarsi del costo del carburante, no? Ormai siamo abituati a questo pendolo infinito che non ci abbandona mai. Insomma, magari tu compri un bel biglietto molto molto conveniente, poi stai lì, che ne sai, magari passa la hostess e dice: guardi, mi scusi, se lei non mette almeno altri 100 euro la dobbiamo far scendere qui. Insomma, sarebbe complicato ma possibile, visto questi tempi non c'è da meravigliarsi di niente.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale ci fa naturalmente già pensare alla prova costume, è già in sì, è proprio così, arrivano i primi messaggi proprio in merito a questo. Vabbè, comunque arriviamo al break, il primo, quello delle 20:15 con Lemura, un gatto.

sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucino. Abbiamo un ospite e infatti arriva, eccone un altro. Sapevo che non si dormiva, me lo potevo.

0: Rock Sport.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando
6: Fuori Comfort.
5: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
7: E già, naturalmente, come ogni martedì a quest'ora, stai ascoltando Fuori Comfort. Appena concluso il primo break, è il momento del classico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Loro sono naturalmente il teatro degli orrori con la loro direzioni diverse. E beh, naturalmente adesso arriva il momento per la maggior parte delle persone, almeno che voi, come dicevamo prima, non siate, magari non lo so, non dico bloccati, però quasi quasi abbastanza vicini a degli altri veicoli in mezzo alla strada, tentando di tornare, quindi di riguadagnare diciamo la condizione domestica. Almeno che voi non siate in quella condizione, magari state cenando e quindi la vostra giornata e quindi anche questo magari lungo fine settimana sta volgendo al termine e quindi state magari cenando ed è importante ricordare, io voglio ricordarvi anche qualcosa di utile, che con questo caldo è sempre bene idratarsi, quindi mi raccomando bevete il giusto, quindi almeno un litro e mezzo d'acqua al giorno. E poi naturalmente anche all'interno dei cibi, di tanti cibi, c'è anche del liquido, quindi la frutta e la verdura come se piovesse, e non esagerate con il resto, anche perché quando fa caldo poi è un attimo che ci si sente affaticati. Ho fatto anche del servizio utilità sociale, della Svinci, begging for some help.

Nicolas Vinci, Begging for Some Help, il pezzo abbiamo appena ascoltato. Beh, oggi il 2 giugno naturalmente abbiamo festeggiato la festa della nostra Repubblica, e questo è stato anche fatto come di consueto, come d'abitudine, come tutti i sacri crismi, anche con quella che è stata la parata e quindi tutti i festeggiamenti del caso. Però naturalmente il fine settimana è stato, come dito, è stato, come dire, molto ha catturato l'attenzione il fatto della fuga di questi cavalli che venerdì sera, mentre facevano le prove, c'è stata questa sorta di faida tra le forze dell'ordine, no? Secondo me c'è qualcosa che non ci dicono, no? Quindi questo vigile urbano della Polizia Municipale di Roma ha acceso dei fuochi che poi io mi chiedo, ma è lecito accendere dei fuochi d'artificio così in mezzo alla strada? Cioè, non lo so, non, sinceramente non conosco nessuna regola in merito. Comunque questo vigile urbano ha pensato bene di accendere dei fuochi d'artificio mentre c'erano queste bestie lì accanto, e le bestie giustamente hanno detto: ah sì, questo è il trattamento che ci riservi, e allora io me ne vado. E quindi, travolgendo anche diverse persone, purtroppo sono scappati. E poi insomma, tutti quanti noi abbiamo visto i vari, come dire, i vari video in giro per il web e i social. Franco Battiato.

Mediterranea della parata del 2 giugno, e questa è stata l'ultima, quindi poi andrà, naturalmente essendo un militare, in congedo permanente, probabilmente per non definire la pensione. E a me fa comunque anche piacere pensare che l'attenzione venga dedicata anche appunto a un qualcosa di non prettamente umano, quindi non uomini, solamente noi, e questa attenzione viene dedicata anche agli altri vari attori di queste cose, quindi insomma a me fa piacere appunto sapere e quindi festeggiare insieme a tutta l'Arma dei Carabinieri l'ultima parata di Briciola. È stato sicuramente un momento molto commovente, non so se per Briciola, però magari per i carabinieri indubbiamente.

Si intitola Sottovoce questo pezzo che abbiamo ascoltato di Quercia. È sottovoce all'ultimo, manco tanto. Comunque, allora, saluto Mauro che si palesa da Milano e quindi l'occasione mi è grata per ricordarvi i modi con cui potete ascoltare Radio Rock Italia. Naturalmente sul Lazio potete farlo tramite le frequenze digitali del DAB Plus, altrimenti lo puoi fare se sei sul litorale romano, quindi nel nono municipio, anche in FM sui 96.6. Altrimenti, beh, naturalmente ci sono le app gratuite che si possono scaricare dagli store, quindi per iOS o Android, c'è la skill anche per Alexa, in streaming su RadioRockItalia.it. Quindi no excuse, naturalmente i modi ci stanno, la musica è quella assolutamente made in Italy. Troviamo anche lo spazio per una Love Me, loro non hanno necessità di presentazione, cioè

0: quasi le 20:38, voglio ricordarti che stai ascoltando le dirette di Radio Rock Italia e in questo momento fino alle 22 insieme a me Federico Corsi siamo in quella zona, e beh, quella un po' pericolosa, quella del fuori comfort. Solo la musica, quella made in Italy, ci fa stare bene. Offlaga Disco Pazz.
1: Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Le risposi che i giacobini avevano ragione.

0: Io flaga il disco Pax con Robespierre. Diciamo che questo è proprio un documento storico con tutti questi elenchi di ciò che accadeva in quei giorni. Beh, perché comunque anche nella musica, anzi soprattutto in ciò che era vocale, quindi tutto quello che era parlato e di conseguenza anche cantato, veniva trasmesso il sapere. Basti pensare a tutte le persone che non sapevano leggere e che quindi naturalmente imparavano determinate cose, magari tramite delle filastrocche, delle cantilene, e quello era un modo come un altro sicuramente molto intelligente per poter apprendere. Tant'è vero che ultimamente a me è capitato di vedere quali sono gli strumenti che comunque vengono utilizzati anche all'interno della scuola dell'obbligo, e beh, molte volte ci sono delle filastrocche anche in una chiave molto più moderna rispetto a quello che era magari ciò che veniva propinato a me 20 anni fa. Sono belle ritmate con dei testi che comunque possono essere accattivanti, e sicuramente i bambini comunque tramite questo riescono ad apprendere delle cose che magari sul libro resterebbero un po' più ostiche. Naturalmente bisogna individuare sempre dei nuovi mezzi. L'importante è che la cultura non si fermi mai, almeno a mio modesto parere.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione,

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Questo è
4: Fuori Comfort.
3: Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: Questo è Fuori Comfort, almeno fino alle 22. Prima ci siamo trovati ad ascoltare il classico e adesso naturalmente è il momento di scoprire qual è l'alta novità, l'alta rotazione della novità.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Io amo pescherino.

questa rotazione, questa griglia dei Santi Francesi, che è il duo di Ivrea vincitore di X Factor nel 2022, che torna a un anno e mezzo dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, energico e graffiante rispetto alle atmosfere synth pop al cui ci avevano già abituato. Loro sono Santi Francesi. Guerriglia è il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati come novità per questo martedì 2 giugno. Il Fuori Comfort va ancora avanti fino alle 22, quindi rimanete lì. La musica è quella Made in Italy, Radio Rock Italia, Web Pro, come mi vuoi.

Io sono il Vepro con Come Mi Vuoi in questo anomalo martedì, beh, perché insomma oggi è festa e quindi c'è anche chi si è concesso un giorno in più e si è preso del meritato tempo per se stesso, magari avendo anche la possibilità, non lo so, di fare una piccola gita fuori porta. Certo che poi se al rientro devi starti a rovinare il fine settimana perché magari becchi quel che non si definisce una partenza intelligente, beh, che poi io vorrei capire dove e quando esistono queste partenze intelligenti e come si fa a definirsi intelligenti, perché io non ci sono mai riuscito. E quindi vabbè, voi dite grazie, sì, no, ma non c'è bisogno che lo dite, me lo dico da me, ci mancherebbe altro, bisogna accettare i propri limiti. Comunque noi siamo qui perché siamo qui appunto a iniziare ad abituarci a quello che accadrà di qui a breve, perché ormai giugno è iniziato e tra la settimana prossima finiranno anche le scuole, almeno per quanto riguarda il Lazio, poi ogni regione va un po' a sé e poi arriverà quel momento in cui da una parte ci saranno persone contente del fatto che ci sarà magari un po' meno caos in giro, no? Perché notoriamente quando finiscono le scuole il traffico un minimo va diminuendo, e dall'altra parte c'è chi dovrà iniziare a salassarsi magari per tappare i buchi delle 3 mesi di vacanze, e quindi inizi a portare, recapitare i tuoi figli in qualsiasi tipo di centro estivo, e è lì bisogna pagare.

Cossa dei Linea 77 con questa loro moca. Quando sono le 20:56, ormai siamo arrivati alla prima ora che sta per concludersi qui tra me e voi e noi e noi e noi. Naturalmente andiamo avanti sempre senza farci parlare dietro. Perché? Perché? Perché noi vogliamo solo ed esclusivamente ascoltare quella musica lì, quella Made in Italy, quella di Radio Rock Italia. Quando io scrollo nella nostra libreria musicale e incontro loro, non posso far altro che passarle. È proprio automatico, il ditino va lì, clicca e trascina, e quindi le bambole di pezza arrivano con senza.

se bisogna o meno chiedere il permesso. E beh, effettivamente quel passaggio in cui si parla di rispetto è molto significativo secondo me, perché poi alla fine basterebbe piantarsi in fronte un giusto reminder, cioè quello di rispetto. L'importante è non mancare mai di rispetto a niente, a nessuno, a qualsiasi cosa che ci circonda. Se uno partisse da questo presupposto, magari si riuscirebbe anche a campare un po' gioiosamente tutti quanti insieme. E chissà, magari un giorno ci si arriverà, uno lo spera, la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, e quindi noi viviamo sperando. Vabbè, sì, abbiamo detto tutto, dai. Anche la declinazione poetica di un qualcosa di cui non so. Luck Chop. Questa è A

E se ti sei perso in questo abisso così ritmato e potente, quello degli Slapshot, allora tranquillo, non è successo niente di male, ci sta tutto, d'altronde, d'altronde questo è fuori.

0: Guess Mad, Torre Velasca. E beh, insomma, arriva anche quel momento, cioè questo in cui piano piano le tenebre prendono il sopravvento. Quindi è quel momento in cui è in cui ci si prepara, anche se sei tra gli standard, ad andare verso la fine della giornata. E in quel momento c'è chi la affronta nella maniera più fortunata, secondo me, cioè quella che comunque non si preoccupa troppo del domani e adesso si va a riposare, mi rifocillo il pensiero e poi domani quando mi sveglio ho già tutto ben chiaro quello che dovrò fare durante tutto l'arco della giornata. E invece poi ci sono anche altre persone, e a volte a me capita, che vai a dormire pensando a quello che sarà già domani. E beh, è un modo un po' più ansiogeno di vivere la cosa. Però che devi fare? Quando capita, non ci si può fare niente. Se è così, la devi prendere per quello che è. Magari andrai a riposare un po' meno rilassato. Però intanto, domani sicuramente arriva. Speriamo, Vabbè, rimaniamo in tema, va. Ipocondria, il sogno della crisalide.
1: La misura.
2: Il problema della pressione.
1: Il problema è vero.
2: Quanto c'ha il nostro Gennaro?

altro di minima.

sogno della crisalide con ipocondria, beh sì, l'ipocondria che poi alla fine ci porta anche un po' via. Beh, insomma, sicuramente se uno andasse a leggersi le statistiche, l'ipocondria ci sono, siamo, perché poi alla fine sfido chiunque a dirmi che non ha mai chiesto a un qualsiasi assistente digitale cosa potesse avere, di quale stranissimo malanno o malattia stesse soffrendo. Beh, perché poi se chiedi a internet, sicura, se chiedi a internet sono proprio di un'anzianità incredibile. Comunque, se ormai l'ho fatto e ho chiesto ad internet, indubbiamente potrei star benissimo e poter fare le prossime Olimpiadi invernali, o altrimenti la seconda opzione, ma sempre con gli stessi, assolutamente con gli stessi sintomi, è che tra un giorno o l'altro potrei morire di non so quale stranissima e rarissima malattia genetica rara. Eh beh sì, insomma, quindi l'ipocondria ci rende un po' tutti quanti uguali. Indubbiamente, da una paura, quella dell'ipocondria, passiamo a un altro tipo di paura. Eh beh sì, perché comunque quando si parla di coppie c'è da aver paura, loro sono i cani, e questo pezzo è dedicato proprio assolutamente a loro, le coppie.

0: Rock Sport.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
3: Music Day Room. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
4: State ascoltando
5: Fuori Comfort.
4: Mettetevi comodi, ma non troppo.
6: Già, questo è proprio Fuori Comfort, almeno fino alle 22. E noi inauguriamo la seconda ora insieme con il grande classico.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

ricordiamo, hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 di rientro dal break delle 21:15. Beh, ne ero già giocato un'ora. Questo era il classico appunto di rientro. Se domani qualcuno alla macchinetta del caffè ti dice che hanno ucciso l'uomo ragno, tu dici: ma no, scusa, non era già successo? E potrebbe essere che riaccade. Ma insomma, non è che si può stare lì a puntualizzare sempre come comunque. Noi andiamo avanti con la musica, perché tra le idee poche, a volte poco chiare, anzi a volte direi anche proprio confuse, sicuramente ciò che mette d'accordo tutti è sempre e solamente lei, la nostra musica.

0: ci frega.
1: Speakeasy con la loro cambio di scena. Beh, il cambio di scena è anche quello che accadrebbe magari o che potrà accadere domani. Perché? Perché magari dopo un fine settimana un po' anomalo, no? Che ha visto anche prolungarsi fino a martedì per qualcuno la possibilità di stare a zonzo. Beh, domani, insomma, si ritorna quasi tutti alla routine. E quando si ritorna alla routine bisogna fare un cambio. Sì, bisogna voltare pagina e trovare la forza per tornare a quei ritmi e a quelle abitudini che nel quotidiano ci accompagnano sempre, tutti i sacrosanti giorni. E quindi noi stasera siamo insieme qui a Fuori Comfort a farci anche un po' di coraggio. Diciamoci la verità, facciamoci coraggio, sì, armiamoci di santa pazienza, un bel respiro profondo e nel frattempo ci godiamo dell'ottima musica. Loro sono i Panta con questo Cheap Monday.
2: Non riesco a credere che

possono essere considerati i saluti per quest'oggi, però ancora ci abbiamo del tempo da trascorrere insieme. Naturalmente lo faremo ascoltando della buona musica made in Italy, rock di Radio Rock Italia. Però nel frattempo ogni tanto qualcosa la devo anche dire, perché? Perché altrimenti si arrabbiano, voi lo sapete, e se non lo sapevate adesso lo sapete, è proprio così. Ci piace anche variare, quindi arriva anche il momento di Willy Peyote con la sua Picasso.

parlarvi di rientro, magari non lo so, dal mare, lì tipo una scena da film con la macchina cabrio e magari anche una tavola di traverso. Vi siete fatti una bella, bella, bellissima giornata di mare, di spiaggia, e se ci avete la tavola spero anche di onde, perché insomma a voi surfisti sicuramente le onde piacciono. Il tempo ha fatto un po' di bizze in giro per l'Italia, ci sono stati diversi scrolloni d'acqua e ci sono stati anche diversi terremoti, perché poi si dice sempre che quando arriva il primo giugno, che è è l'inizio dell'estate meteorologica, succedono anche dei cambiamenti, delle scosse, e proprio è stata proprio una scossa, anzi più di una a dire il vero, c'è stata in Romagna, c'è stata giù al sud, insomma non ci facciamo mancare niente, però io vi immagino sempre lì di rientro dal mare, magari di un mare stile Miami, sì, perché no, se poi non è Miami potrebbe essere anche Miami a Fregenza.

a Fregene, Ia Vincola. E beh, insomma, indubbiamente poi se la compagnia è quella giusta non è che sia così tanto importante se sei a Miami o altrimenti se sei a Fregene. Quando c'è la compagnia giusta, beh, insomma, no, non, beh, se non c'è neanche la compagnia giusta, a questo punto io credo che sia arrivato il momento di porsi delle domande, perché se stai a Fregene e non c'è neanche la compagnia giusta, beh, insomma, diciamo che almeno un minimo potresti impegnarti di più, non credi? Vabbè, comunque, senza badare a tutte queste mie chiacchiere, andiamo avanti con la musica. E ho scoperto che c'è anche... Sì, ho scoperto, lo si sapeva da tempo, ma io dal basso della mia ignoranza scopro che un altro modo di poter chiamare le chiacchiere, quindi un sinonimo, è sicuramente panfole.

che canta un girone, a carta girone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossolalie, una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente, non è

Rancore con la sua fanfole che è stata tra le nostre novità qualche tempo fa e io ve la ripropongo molto volentieri, anche perché di fanfole qui hai voglia tu a fanfolare da queste parti. Questo studio è ormai proprio pregno di tante fanfole che sta per esplodere, però non vi preoccupate, ancora c'è del tempo, ma non è poi così tanto. Insomma, se stiamo lì a pensarci, sono due chiacchiere e tanta musica. Il ritmo ci vuole. Perché? Perché a quest'ora un po' di ritmo non guasta mai. E loro, secondo me, proprio il ritmo ce l'hanno indubbiamente, non solo nel sangue, ma anche nelle mani. Il Calibro 35, Disco Mania.

insomma, dopo tante fanfole si può tranquillamente anche lasciare dello spazio alla musica, perché poi quando la musica suona bene, allora ha tutto il diritto di essere lasciata suonare fino in fondo, e quindi io sto qui e sto in silenzio. No, non è vero, sto chiacchierando come se non ci fosse un domani. Arriviamo al break, l'ultimo, quello delle 21.45, con Non avere paura di avere paura, forse Giorgio e lui. Sì, esatto.

0: Rock Sport.
1: Ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questo è
5: Fuori Comfort.
4: Mettetevi comodi, ma non troppo.
6: Questo è Fuori Comfort, almeno per un altro quarto d'ora ancora, che naturalmente inauguriamo come di consueto con il nostro disco novità.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Potevi dirmelo che mi sarei incastrato dentro un progetto pop. Stai performando bene e non ne dubito. E che l'ultima volta sembravi limpido. Mi sento fortunato e non sono l'unico ad accettare il fatto che poi non luccico.

Francesco Frisari, classe 1996, è un cantautore salentino trapiantato a Milano che si muove in un territorio musicale sospeso tra l'indie pop e il cantautorato rock. È uscito il suo nuovo album dal titolo Provare ad essere felici, dal quale abbiamo ascoltato questa Progetto Pop.

dal buio, Cabrera. Beh, 21:51, ancora pochi minuti per stare insieme. Oggi il mio arduo e purtroppo triste compito è quello di svegliarvi e traghettarvi verso il ritorno alla routine. Domani si ricomincia, signori e signore, e non c'è scusa. Beh, comunque, se proprio non ce la fate, perché? È perché magari vi rimane tanto difficile ricominciare. Sicuramente potete star tranquilli, perché se andate a cercare bene, una soluzione la trovate sicuramente in una pastiglia. Prozac.

0: Prozac View, non mi rimane che salutarvi, naturalmente senza prima ricordarvi, anzi no, assolutamente prima ricordandovi gli appuntamenti, naturalmente quello di Giù dalle Brande, i risvegli bruschi ma non troppo, domani mattina tornano puntuali insieme al nostro Marco Bosco dalle 7 alle 10. Per quel che riguarda me, in questo piccolissimo istante lo ritroviamo fuori comfort martedì prossimo sempre dalle 20 alle 22. Io vi auguro una buona continuazione di serata e poi domani è un altro giorno, non ci pensate. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
3: Togli la parola sicurezza dal tuo vocabolario.
4: Basta questa parola.
5: La sicurezza non esiste.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

che scende dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince. Gli rode anche il

sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge.

tunnel, non sai quando arrivi al dunque, lotti con i denti e le unghie, e anche se vai controvento, quella luce poi ti raggiunge, non c'è nessuno.

con quel fare incosciente, con le natiche sciolte, con la voglia di niente. Io ti guardo passare come passa una vita, con le calze strappate.

Questa è Radio Rock Italia.

ci basta un tavolo in un bar e sedie scomode che ballano quando ci baciamo. Io e te siamo come l'oceano indiano e due galassie nel pieno di un collasso.